0: Ciao, siamo Giulia Iarpini e
1: Edoardo Cavalieri.
0: Con Jetlag vi faremo scoprire mete fighe dove andare.
1: Consigli pratici e idee facili da copiare per il vostro prossimo viaggio.
0: Vi aspettiamo ogni giovedì dalle 15 alle 16 solo su RDS Next.

A volte dirsi ti amo è più finto di un dai, ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Angelo Cattivelli
2: e Alberto Tozzi. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 ci potete trovare su Web Time su RDS Next.
1: Coppie, crash, storie di tendenza, tutto quello di cui il web parla.
2: Ve lo raccontiamo noi.

0: entriamo io, me ed altri guai.
1: Wow. Portaci sempre con te. Scarica la nostra app e segui la video diretta. RDS Next. Swipe up. Yeah, yeah, yeah.

0: musica migliore la trovi solo su RDS Next.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Questa è la tua musica.
2: It's Taylor Swift, yeah. And you're listening to my new single, Opalite. RDS Next.

0: You do. Play that beat. La casa delle web stars che spaccano. Questa è RDS Next.
1: Da quant'è che non sbagli senza più?

0: RDS Next.
1: Io sono Iris.
2: Io sono Toli.
3: E io sono Jack.
1: Insieme a Scuola Zoo raccontiamo la scuola dal POV degli studenti.
3: Tra prof che tiltano, compiti su compiti e tantissime risate.
1: Ci sarà spazio anche per le vostre segnalazioni e le vostre storie.
2: Scuola Zoo Leaks.
1: Il lunedì dalle 6 alle 17
2: su RDS Next. Next.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: e Fanbay. Ogni lunedì dalle 17 alle 18 su RDS Next c'è Workship.
1: Il futuro del lavoro spiegato con la Gen Z. Dai sogni alle prime sfide.
0: Scoprilo con noi.

0: fuoco d'artificio.
1: Questa è la tua musica.
2: RDS Next.
3: New music.

0: questa è la tua musica.
1: My name is Somber. This is my song, Home Record. Turn it up, loud.
2: RDS Next.

0: Music Station. Tutta un'altra storia.
1: Che c'è da dire? In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire. O meglio morire.

Questa è la tua musica. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: Session. Next.
1: Caro amico, ti ho scritto. Ero al solito posto, giuro t'ho visto al nostro bar. Hanno stravolto tutto, dalle scritte

0: Amico, come va? Non ti sento da un po', già divise il futuro. Come va? Tu lo sai, io lo so, non ci cambia nessuno. Tu che tra noi due sei il più sveglio, ora che sembra tutto meglio. Ma chissà come sarebbe casa fossi rimasto qua.
1: RDS Next.
2: Meme, hype, rivalità e storie da spogliatoio digitale.
3: Tutto questo è

0: We go.
1: Portaci sempre con te. Carica la nostra app e segui la video diretta. RDS Next. Swipe up.
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Tutto il giorno
1: solo hits. RDS Next. Questa è la tua musica. Go! I chose my

0: RDS Next.
1: Io sono Viga.
2: Io sono Joker e ogni settimana vi portiamo dentro al mondo del gaming.
1: Recensioni lampo, consigli dei top streamer per migliorare.
2: Confronti tra videogioco e vita reale.
1: In Next, l'appuntamento con il gaming.
2: Ogni giovedì dalle 17 alle 18 su RDS Next.

0: Questa è la tua radio. RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next. Tutta un'altra storia.
2: My radio station.

0: RDS Next, la casa delle web stars che spaccano. Rompiamo le regole.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco.

0: Questa è la tua radio, RDS Next.
1: Let's go!
0: RDS Next. You know! Tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Siamo Cami Bocci
2: e Giulia Bizzarri e vi aspettiamo con Love Bombing.
1: Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni.
2: Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti.
1: Fino ai segreti più segreti.
2: Love Bombing solo su RDS Next.
3: Eva, ai programmi stasera, è la mia ultima cena, a lume di candela. Sono stati mesi lunghi, non ti vedo da un'era. Non c'è il terremoto, è il mio

dance preferiti? Yeah. Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: siamo Cioffi,
1: Numero Verde
2: e Piera.
0: E ogni venerdì dalle 15 alle 16 vi aspettiamo con Music Friday.
1: Vi racconteremo tutte le novità musicali, le storie inedite dei vostri artisti preferiti
2: e vi facciamo scoprire i talenti che stanno per esplodere.
1: Music Friday, solo su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Siamo Alice
2: e Giorgia Mordenti e ogni lunedì vi aspettiamo dalle 16 alle 17 con Team Between.
1: Con il nostro Tinerbio, giochi e consigli pratici, affronteremo i momenti più belli e più difficili insieme. Team Between!

0: Questa è la tua musica.
1: Hi, I'm Sienna Spire. This is my song, Gone the Die on the
0: Hill. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Giusy Di Fratta
2: e Daniele Giannazzi e siamo qui con Cinefeeling.
1: Ogni martedì dalle 17 alle 18 vi portiamo con noi nel mondo del cinema tra aneddoti, consigli e curiosità su film da non perdere.
2: Dai cult italiani agli internazionali fino alle dritte su come entrare davvero in questo mondo. Cinefeeling
1: solo su RDS Next.

0: di S Next.
1: Siamo Cristina Perillo
2: e Giastale
1: e vi aspettiamo con Emojicon.
2: Ogni venerdì dalle 17 alle 18 trasformiamo le emoji in storie.
1: Affrontiamo insieme temi che toccano le emozioni di tutti i giorni
2: e ci prendiamo 15 minuti di tempo per rimettere a posto la testa con i nostri ospiti.
1: Emojicon, solo su RDS Next.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Questa è la tua musica.
1: RDS Next.
2: I love it.

0: questa è la tua musica.
1: RDS Next. They play the new music that matters.

0: DS Next.
1: Caro amico, ti ho scritto. Ero al solito posto, giuro t'ho visto il nostro bar. Hanno stravolto tutto.

0: Amico, come va? Non ti sento da un po', già divise il futuro. Come va? Tu lo sai, io lo so, non ci cambia nessuno. Tu che tra noi due sei il più sveglio, ora che sembra tutto meglio. Ma chissà come sarebbe casa fossi rimasto qua.
1: RDS Next Weekender.
2: La guida definitiva per entrare nel weekend con il fit giusto, i party giusti
3: e la canzone giusta con
2: Frankie
3: e Sofia ogni giovedì dalle 16 alle 17 su RDS Next.
4: Inizia sempre con un

0: Tutto il giorno solo hits. RDS Next, tutta un'altra storia.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Generation X.
1: 3, 2, 1, go!
2: Let's go!
3: Questa è la tua radio, RDS Next.
0: My

0: RDS Next.
1: Ciao, io sono Nicole.
2: E io sono Alessia.
1: E vi aspettiamo ogni martedì dalle
2: 15 alle 16 con Drip Generation.
1: Per parlare di moda, outfit e tantissime altre cose, ovviamente su RDS Next. Ciao!
3: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, sì, come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno.

0: Questa è la tua musica.
1: My name is Somber. This is my song, Home Record.
2: RDS Next.

0: Webstar.
1: Puoi riascoltare le tue Webstar preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: live di SN Extra.
1: Chart of the charts, trasformiamo le classifiche in puro intrattenimento.
2: Dalle top 5 della settimana alle sfide che mettono in confronto la moda di ieri e la moda di oggi. E anche voi sarete protagonisti.
1: Vi aspettiamo tutti mercoledì dalle 15 alle 16 su RDS Next con Lisa Lucchetta
2: e Samara Tramontana.

0: La musica continua. Questa è la tua radio RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee,

0: finita come mi aspettavo e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Questa è la tua musica.
2: Ok. Hey, this is Lady Gaga. I'm Doechii. Everywhere I go. RDS Next.
3: I love it.

siamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo. Scorda

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Giulia Iarpini e
2: Edoardo Cavalieri.
1: Con Jet Lag vi faremo scoprire mete fighe dove andare.
2: Consigli pratici e idee facili da copiare per il vostro prossimo viaggio.
1: Vi aspettiamo ogni giovedì dalle 15 alle 16 solo su RDS Next.
3: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi, metti un po' di Sud America.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Angelo Cattivelli
2: e Alberto Tozzi. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 ci potete trovare su Web Time su RDS Next.
1: Coppie, crash, storie di tendenza, tutto quello di cui il web parla.
2: Ve lo raccontiamo noi.
3: Lo sai, la testa ammalata, lo sai, non voglio pensarti.

0: Questa è RDS Next. I can listen all day.
1: All day.
0: La musica continua.

0: Questa è la tua radio RDS Next.
1: Let's go!
0: RDS Next. You know! Tutta un'altra storia. Questa è la tua musica.
2: Go! I just might. Hey,

0: RDS Next.
1: Io sono Iris.
2: Io sono Toli.
3: E io sono Jack.
1: Insieme a Scuola Zoo raccontiamo la scuola dal POV degli studenti.
3: Tra prof che tiltano, compiti su compiti e tantissime risate.
1: Ci sarà spazio anche per le vostre segnalazioni e le vostre storie.
2: Scuola Zoo Leaks.
1: Il lunedì dalle 16 alle 17
2: su RDS Next. Next.

0: Questa è la tua musica.
1: It's Sabrina Carpenter on your radio. And this is my song. When did you get high?
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Gaia Garavaglia
2: e Fambe. Ogni lunedì dalle 17 alle 18 su RDS Next c'è Workship.
1: Il futuro del lavoro spiegato con la Gen Z. Dai sogni alle prime sfide.
2: Scoprilo.

0: solo su RDS Next.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa la

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: questa è la tua musica.
1: RDS Next.
2: I love it.

0: got something I want to talk about.
1: RDS Next, momenti virali del web.
2: Decidiamo insieme quello che è trend
1: o trash.
2: Ogni lunedì dalle 15 alle 16
1: su RDS Next con Isaac
2: e Tur.

0: Questa è la tua musica.
1: This is our Larson.
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: 5'9 brown eyes.
1: Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

turn it up loud. La musica continua. Questa è la tua radio RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Meme, hype, rivalità e storie da spogliatoio digitale.
2: Tutto questo è Sport Drip. Io sono Vlad.
1: Ed io Eleonora e vi aspettiamo ogni mercoledì dalle 17 alle 18
2: su RDS Next.

0: questa è un'altra storia.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

0: Seguici sui nostri social, YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. Everybody know when I come around here. RDS Next. Good music, great content. Questa è la tua musica.
1: Hey, this is Miley Cyrus.

0: RDS Next, tutta un'altra storia.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: quando questa è la tua musica.
1: It's Sabrina Carpenter on your radio and this is my song When Did You Get High.
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.
1: Solo su RDS.

0: sensate. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Questa è la tua radio, RDS Next.
2: Superstar DJ

0: RDS Next.
1: Siamo Cami Bocci
2: e Giulia Bizzarri e vi aspettiamo con Love Bombing.
3: Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni.
2: Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti.
3: Fino ai segreti più segreti.
1: Love Bombing solo su RDS Next.

0: Ciao, siamo Cioffi,
1: Numero Verde
2: e Piera.
0: E ogni venerdì dalle 15 alle 16 vi aspettiamo con Music Friday.
1: Vi racconteremo tutte le novità musicali, le storie inedite dei vostri artisti preferiti
2: e vi facciamo scoprire i talenti che stanno per esplodere.
1: Music Friday, solo su RDS Next.

0: Trend or trash? Trend or trash? Scroll, like, share.
1: Il web. Mamma mia!
0: I video virali non hanno scampo. Tra cringe totale e vibe iconiche, il verdetto è uno solo. Trend or trash? Il web giudicato dalla Gen Z, solo su RDS Next.
1: Eccoci! Oh, che sincro! Mamma mia, dammi cinque. Signori e signori,
2: ragazzi.
1: Io sono Isa Show
2: e io sono Turna Tolu
1: e questo è Trend
2: or Trash.
1: Trend or Trash. Trend or Trash. Allora, come state, ragazzuoli?
2: Come state?
1: Diteci un po', tu come stai, amore?
2: Io bene, dai.
1: Bene? Bene. Io bene. Carico.
2: Cosa hai fatto questo weekend?
1: Questo weekend è stato
2: la domanda famosa di ogni puntata.
1: Esatto, la famosissima domanda di ogni puntata. Che cosa hai fatto questo weekend? Allora, questo weekend l'ho passata facendo tanta danza.
2: Cioè,
1: ma veramente tanta danza.
2: E allora mi inviti a fare qualche movimento di dancing?
1: Vuoi che ti inviti a fare qualche movimento di dancing?
2: Certo, deve essere tutto caliente.
1: Allora, facciamolo dire al pubblico. Secondo voi, Turna si merita di essere invitata a fare qualche movimento di dancing? Se lo merita? Se lo merita, sì.
2: Sono nuove esperienze.
1: Allora facciamo così, allora ti inviterò. Ok, un giorno ti inviterò a Bologna e faremo tanto. Questa cosa è qua da almeno 2-3 anni.
2: È vero,
1: qua,
2: infatti. E non si sa perché è qua.
1: No, non si sa. Non
2: so che cos'è. Ah, è un telecomando per togliere le.
1: Esatto, tutti i fastidi. Tanto il fastidio arrivo.
2: Dove stai andando? Mi stai abbandonando. Quella porta non si chiude. Quella porta è impossibile da chiudersi.
1: Non si chiude, ragazzi. No, vabbè, non si chiude.
2: Isaac.
1: Comunque, ragazzi, vi volevamo ricordare che ci potete trovare su Twitch,
2: su TikTok, su YouTube,
1: YouTube
2: e su app RDS Next.
1: Sull'app di RDS Next. E se volete far parte di questo programma,
2: ci potete mandare un vocale sul.
1: Potete mandarci un vocals, ok?
2: Sul 333
1: 888 188 188.
2: Mi raccomando, okay? Sono 48, non 3, non 5.
1: Mi raccomando, non 5, non 6, 4.
2: Sembra tipo una pubblicità. Non sono 3,
1: sono qua.
2: Ma hai visto che è uscito un nuovo virus?
1: Ma adesso ci arriviamo, tranquilla. Ma ci arriviamo, con calma. Ma arrivano le cose, tranquilla. Ci pensi. Va bene. Allora, comunque, cioè, nel senso, nel caso voi ci mandaste i messaggi, potreste anche venire in live con noi,
2: Esatto, ragazzi.
1: Potreste venire in live con Noir. No,
2: esatto.
1: Con nosotros. Con nosotros. Con
2: esatto.
1: Nosotros, papi.
2: Esatto.
1: Che lo che. Esatto. Ok? Con noi, ragazzi, con noi. Quindi, sta a voi. Se ne avete voglia, noi siamo qua.
2: Vi vogliamo bene, ragazzi.
1: Tanto,
2: vogliamo
1: tanto. Siamo qui che vi aspettiamo, ok?
2: Le vostre. Com'è che si dice? Voi, i vostri problemi, i vostri racconti.
1: Esatto, i vostri racconti. Anche perché noi oggi abbiamo da raccontare, ok? Qualcosa di molto. Cioè, che mi sta corredendo qua dentro. Vuole uscire, vuole esplodere. Io oggi lo farò uscire.
2: Io lo so di cosa stai parlando, non
1: tranquilla,
2: voglio
1: amore, ne parliamo dopo. Dopo il next, ok? Andiamo in next con La testa gira di Fred De Palma, Anita e Amy Skilla.
3: Number one for hit music. Number one. Yeah, you're number one. RDS Next.

0: Eccoci tornati, ragazzuoli. Io sono Isa Show.
1: E io sono Turnatolo.
0: E questo è Trend
1: or Trash.
0: Trash or Trend.
1: Or Trend.
0: Okay.
1: E di cosa andremo a parlare oggi? Sergente Isaac Show.
0: Allora, intanto ti dico che oggi è la giornata nazionale del mangia quello che vuoi.
1: Ma io ogni giorno mangio quello che voglio.
0: Allora, questa è un'altra cosa. Grazie, Turna. Cioè, Turna mangia quello che vuole tutti i giorni praticamente. Però questa è la giornata che è proprio dedicata, ok, al mangiare quello che vuoi. Infatti andiamo a prendere l'iPad.
1: Okay.
0: C'è qua l'iPad. Dove c'è? Andiamo a prendere l'iPad.
1: Let's
0: c'è qua.
1: Let's see.
0: Adesso ci connettiamo.
1: Sì. Comunque si sta avvicinando l'estate sempre di più.
0: Sempre
1: cioè,
0: di più.
1: Manca veramente poco. Sai cosa fai quest'estate?
0: Ancora non lo so. Ancora devo pianificare le cose.
1: Il primo giugno è. Oddio. Il primo giorno è il compleanno della mia migliore amica. Non so cosa regalarle.
0: Non sapevo che avessi una migliore amica.
1: Certo.
0: Come si chiama questa fortunata? Come si chiama?
1: Te lo dico nell'orecchio.
0: Me lo metti nell'orecchio, loro sentono se lo dici qua, amore. Cioè, nel senso. Cioè, ma cos'è nell'orecchio? Cioè, vai, dimmi.
1: Mentality.
0: Sì,
1: cioè,
0: ma mi sento. Capito, mangiate le cuffie.
1: No, te lo dico dopo.
0: Comunque l'hai già detto. Loro te
1: vabbè,
0: sentito,
1: fa niente,
0: perché...
1: niente.
0: La cuffia, va bene.
1: Fa niente.
0: Va bene, va bene.
1: Tralasciando tutto, non so cosa
0: ma perché? Cioè, è top secret il suo nome, per quello non.

0: perché non so se magari vuole che lo dicano, cioè non lo so.
1: Ah, ok, va bene.
0: Magari una persona potrebbe anche non volerlo.
1: Sì, sì, ma ci sta, ci sta.
0: Non lo so, non lo so.
1: Ma ci sta la la privacy, ci sta, ci sta, ci sta.
0: Poi voglio fargli una sorpresa, cioè se dico nome.
1: Capito, se vuoi fare la sorpresa, magari lei sta guardando questa diretta, cioè, no, vabbè, ma turna, no, allora, no, cioè,
0: tua no, sorella. No, vabbè, ma non credo che...
1: No, ma non sta bene tua sorella, ma non sta bene, ma scusami, raga, turna, vuole fare una sorpresa alla sua mia amica, e niente, decidi... E niente, adesso di annunciarlo in live. Wow! Cioè, Isaac, questa... Io spero che questa migliore amica
0: ma
1: non stia guardando.
0: Ma credo sia in la... Ah no, sono le tre.
1: Turna, giuro, sei pessima a fare le sorprese.
0: Vabbè, ma sa che farò la sorpresa, ma non so cosa regalo.
1: E non volevi dire il nome e mi fai. Vieni, vieni che te lo dico nell'orecchio, me lo dici con le cuffie e li hanno sentito tutti. Ok? E vuoi fare la sorpresa, lo dici in live.
0: Non
1: lo dici.
0: No, però non so cosa gli regalo. Cioè, lei sa che gli faccio il regalo, ma non so cosa gli
1: ma
0: regalo.
1: Ci manca solo che... Dici pure che quello che le vuoi regalare, scusami, così mega
0: prima
1: spoiler.
0: Prima te l'ho chiesto, ti ho chiesto cosa posso regalare.
1: Infatti, cioè, capisci?
0: Oddio.
1: Comunque.
0: Turna, metti a posto la testa.
1: Allora, che cosa potresti regalarle? Vabbè, tanto nel senso, io dico delle cose che tanto non, cioè, non andrei
0: non
1: a prendere quelle.
0: Non lo so.
1: Esatto, cioè, non la conosco, però io dico
0: allora,
1: delle cose.
0: Allora, a lei piacciono i trucchi.
1: È una make-up girl.
0: It's a make-up girl.
1: Una make-up girl. Allora. Ma trucchi di tutti, cioè di tutte le marche o proprio una marca specifica?
0: No, in realtà credo di tutti. Cioè, non lo so. A lei piace, mi sa, provare cose nuove.
1: Provare cose nuove, ok,
0: esatto.
1: Quindi...
0: Sai cosa la porto? La porto in un safari in Ghana. Sì, cioè.
1: Se non so dire, ma dei trucchi africani. Guarda che io li ho
0: sai
1: i trucchi
0: che,
1: africani,
0: sai
1: se
0: che,
1: vuoi.
0: Allora, questo non c'entra niente con quello che stiamo parlando. Però ieri su YouTube Shorts, mentre prima di dormire, ho visto che gli elefanti. Cioè, capita che magari un elefante.
1: Sì.
0: Cioè, può capitare. Mi sembra che è una cosa rara. Però un elefante, tipo. Non lo so, gli succede qualcosa di strano e diventa tipo tutto arrabbiato, che distrugge tutto quello che trova, eccetera. Cioè, non so come spiegarti, ma tipo credo sia una malattia, eccetera. Non so come spiegarti.
1: Cioè, allora, nel senso, vuoi dire che, cioè, che si arrabbiano all'improvviso?
0: Sì, credo sia una cosa di mentale. Cioè, che gli capita sta roba di
1: mentale. Ah, che gli scatta mentalmente.
0: Mentalmente
1: diventano.
0: Diventano veramente
1: improvvisamente aggressive,
0: sì,
1: e partono.
0: Cioè, anche altri animali, eccetera. Così proprio. Cioè, arriva il leone. Te lo giuro, l'ho visto su YouTube Shorts. Io mi informo. Se vedo un elefante nel safari del Ghana, sto attento.
1: Se vedi un elefante, in Ghana sono io, ok?
0: Qual è il tuo animale preferito del safari?
1: Il mio animale preferito? Bella domanda questa. Nel safari, io... Sai cosa ti dico?
0: Vai. Dirai leone sicuro.
1: I lemuri.
0: Sono quegli animali tipo... Così, cioè...
1: Sì, esatto, che tipo stanno...
0: Così tipo...
1: Esatto.
0: Ah, che in inglese si chiamano tipo meerkat.
1: No? Esatto, sì,
0: meerkat,
1: sì.
0: Meerkat,
1: sì.
0: Ok.
1: Sì, i lemuri.
0: A me piacciono... A me piace, sincero, o gli elefanti o le giraffe. Le giraffe sono belle perché sono particolari.
1: Eh beh, sì, perché hanno questo collo lungo, poi questo colore, è bello.
0: Collo lungo, fanno così...
1: Sì,
0: Ma ci pensi mai che, cioè, una giraffa potrebbe fare fuori un leone? Però come fa? Cioè, nel
1: come
0: senso,
1: fa un giraffa a fare fuori un leone?
0: Perché gli dai calci da dietro, quello vola all'indietro.
1: Torna sulla terra, ok? Fantasia tour. Cioè, ci sei oggi? Ci sei?
0: Sì, penso
1: di
0: esserci.
1: Ok, no, bene.
0: Mi sto disconnettendo, per ora mi
1: disconnettendo, sai via dire?
0: Disconnettendo. Disconnetto. Ora mi sono riconnessa nel mondo. Ah, disconnessa, è vero.
1: Ok, quindi ti stavi disconnettendo.
0: Mi sto, esatto, disconnettendo.

0: però ora mi sono riconnessa, quindi ora sono...
1: Sei connessa?
0: Sono connessa.
1: Oh! Rap gang shit!
0: What's your zodiac sign?
1: My Aries. Zodiac sign is I'm a freaking Aries, baby.
0: Ma qual è l'anime del... l'anime. L'animale dell'Aries, dell'Ariete. Cioè, che animale è? Tipo una capra, no?
1: Sì, è tipo una capra.
0: The goat!
1: I'm a goat! Yeah! I'm a goat, baby! I'm a goat, goat, goat!
0: Vediamo compatibilità Ariete, Leone.
1: Vai, vediamo. Vai, cercalo.
0: Quanto...
1: Signori, perché dovete sapere che io sono un Ariete e
0: io
1: Turna
0: sono Leone.
1: È Leone. Quindi vediamo
0: quanto
1: siamo compatibili.
0: Quanto sono compatibili Ariete e Leone?
1: Vediamo cosa.
0: Allora, i leoni sono migliori, però dai, questo tradotto.
1: Non esageriamo, eh?
0: Allora,
1: non esageriamo, bella, vediamo cosa
0: sono,
1: dice.
0: Sono spesso considerati molto compatibili in astrologia. Entrambi sono segno di fuoco, quindi il rapporto tende a essere intenso, appassionato. Eh sì, questi pensano che siano fidanzati. In amicizia.
1: In amicizia, esatto.
0: In amicizia. Spesso funzionano molto bene. Di solito è un'amicizia molto divertente, piena di energia, spontanea, leale.
1: Aries
0: e Leo, baby.
1: Ragazzi, Aries e Leo. Cioè, you can fall with us. You can.
0: L'altro segno di fuoco è Sagittario. Sì, Sagittario.
1: I don't like Sagittarius.
0: No,
1: I don't really like Sagittarius.
0: Non vai d'accordo con i...
1: No, purtroppo.
0: Ma Nelson che segno è? Capricorno.
1: Nelson è gemelli.
0: Gemelli?
1: Alcuni
0: gemelli sono un po'. Alcuni.
1: Crazy. Sono un po'.
0: Magari
1: sono così in un momento. Magari dopo un secondo sono così.
0: Sai che io se fossi nata due giorni prima sarei stata cancro. Due giorni prima.
1: Ah. Io sono ascendente cancro.
0: Sì.
1: Quindi potevi.
0: Io sono ascendente vergine, mi sa.
1: Ascendente vergine.
0: Vergine.
1: Oh,
0: yes.
1: Vergine. Ok.
0: Yes. It's too good.
1: Too good.
0: Ma
1: too good.
0: Secondo te qual è l'elemento più forte tra tutti? Aria, fuoco, terra o acqua?
1: Qual è l'elemento più forte in natura?
0: Questo è difficile.
1: Oh. Mezzica.
0: Ho questa domanda, ci stavo pensando tipo giorni fa.
1: Qual è l'elemento più forte di natura? Terra, aria, acqua, fuoco.
0: Ah, stai facendo la list, cioè il primo, secondo e terzo, o stai solo...
1: No, sto facendo
0: terra, aria, acqua, fuoco. Allora, secondo me, allora, il più forte o terra o acqua, uno dei due.
1: Anche io sono d'accordo.
0: È perché, cioè, senza la terra non può esserci l'acqua.
1: Esatto.
0: Però, non lo so, allo stesso momento l'acqua è anche, cioè, però senza terra non può esserci l'acqua. Quindi la terra è il primo più forte, secondo me.
1: Però senza l'acqua la terra ci sarebbe lo stesso.
0: Vediamo,
1: brava, ecco, brava. Brava, brava.
0: Cos'è
1: brava.
0: Che li chiedo? Qual è l'elemento più forte?
1: Qual è?
0: Allora, facciamo la nostra lista, poi vediamo il primo, secondo, terzo.
1: Che cosa dice,
0: esatto.
1: Chat? Ok, allora, secondo me.
0: Vai.
1: Secondo me è l'elemento più forte in natura. Cioè, io faccio la mia classifica.
0: Vai.
1: Primo posto, metto l'acqua.
0: Ok. Ok.
1: Secondo posto, metto la terra.
0: Ok.
1: Terzo, cos'è massa? Aria
0: e fuoco.
1: Metto aria per fuoco.
0: Avrei cambiato gli ultimi due.
1: Vediamo. No,
0: allora,
1: tocca a te.
0: No, è vero. Allora, io per primo metterei terra.
1: Ok.
0: Secondo acqua.
1: Ok.
0: Terzo fuoco.
1: Ok.
0: Quattro aria.
1: Ok.
0: Ce l'hai in mente?
1: Vai.
0: Qual è l'elemento? Fai una classifica degli elementi più forti. Ma
1: in
0: dici
1: natura.
0: Che lo sa, elementi più forti?
1: Certo, cioè, nel senso.
0: In natura deve mettere.
1: Sì.
0: In natura.

0: vai.
1: Vediamo cosa dice chat.
2: Hanno sbagliato detto... tutto.
0: Non sto capendo, giuro. Cioè, acqua, qua dice prima. Acqua. No, aspetta, nel senso più forte, nel senso.
1: Cioè, scusami, più.
0: Non abbiamo specificato in che senso.
1: Può essere. Magari sì, l'elemento più. Più.
0: Più needed. Più che ne abbiamo bisogno.
1: Ah, più importante allora, magari.
0: Forse dovevamo dire più importante.
1: Importante, sì, più importante, più importante.
0: Vabbè, l'acqua, il però anche il fuoco e anche l'aria, cioè servono tutti.
1: Vediamo però cosa dice.
0: Acqua, aria. Oh, se ci sei andato più vicino a te.
1: Vediamo, attenzione.
0: Ha fatto la tua stessa classifica.
1: Acqua.
0: Ha fatto la tua stessa classifica. Però senza la terra non esisterebbe tutto il resto. Non ha senso?
1: Non lo so. Oddio, è una domanda a cui... la risposta non è così semplice.
0: È misteriosa la domanda. Cioè, la
1: molto
0: risposta.
1: Misteriosa. Molto misteriosa.
0: Vabbè, dai.
1: Va bene. Siamo andati un po' fuori arguments. Stiamo parlando
0: di tutt'altro.
1: Della giornata nazionale del mangia, esatto, quello che vuoi, ok?
0: Cioè, noi siamo passati dagli elefanti ai semi zodiacali.
1: Zodiacali, agli, esatto, alimenti. Esatto. Boh, cioè un viaggio interculturale. Esatto, abbiamo fatto. Esatto. Allora,
0: vai. iPads per tier list. Ma dobbiamo fare una tier list?
1: Ah, dici?
0: Mi sa di sì, perché dice tier maker, vedi? Tier maker, vedi? Aspetta.
1: Allora facciamolo, vai, prendi.
0: Hello! Ma aspetta, io ho un'idea, perché qua siamo altro che...
1: Ok.
0: Oddio. Beauty. Guarda. Facciamo così.
1: Ok.
0: Facciamo. Ma dici che lo leggi? Non legge niente, mi sa che è un fail.
1: No.
0: E vedi? Cioè, io sto cercando di... Oh my god, vedi?
1: Non lo prende? Ah, per link, vedi?
0: Tier maker, aspetta. No, è questo?
1: Io sì.
0: No, aspetta, qua ci sono 203 cibi. Lì c'è scritto 191.
1: Vabbè.
0: Aspetta.
1: Ma va bene lo stesso, dai, secondo me.
0: Tier maker. Vabbè, per sicurezza. Scriviamo tier maker. 191. Foods.
1: Ok.
0: E boh, esce questo. Non lo so. Vabbè.
1: Ma facciamo quello, facciamo quello. Stesso. Ma sì, facciamo quello lì dopo, okay, dai. Va bene. Va bene. Ok, lo faremo dopo. Ma adesso andiamo in next con la promo di School Vision. Quello che sarà fatto, presentato da Samara e Samumara. Attenzione.
3: RDS Next.
4: Ciao ragazzi, siamo sempre Sam e Samu.
5: La prima finale di School Vision, il Song Contest delle scuole superiori a Torino, è stata incredibile. Un sacco di emozioni, tantissimi talenti. Ma soprattutto volete mettere che conduttori, eh?
4: Meno egocentrismo. Anche perché mancano ancora due finali di fila.
5: Sì, allora mancano il 22 maggio a Genova e il 23 maggio a Milano.
4: Bravissimo, devono essere bravissimi anche loro. Perché dovete andare su schoolvision.it e prendere i biglietti per godervi la vostra serata.
5: Ci contiamo.
3: Questa è la tua musica.

0: sono Tornatolo.
1: E questo è 3 Under 3.
0: Yes.
1: Ma questo è la nostra tier list, ok?
0: Dei cibi.
1: Dei cibi.
0: Esatto.
1: Allora io sono un fanatico del cibo, ragazzi. Io amo cucinare, cioè io amo far mangiare bene le persone. Però ho avuto un piccolo incidente l'altra volta, qualche settimana fa, al giorno del mio compleanno. Ragazzi, però allora vi racconterò in breve riguardo al cibo, ok? Il giorno del mio compleanno io ho organizzato un picnic gigante dove io ho fatto da mangiare per tutti, ok? Cioè, diciamo che ognuno ha portato da mangiare. Aspetta, prima di ridere, maledetto. Ognuno ha portato da mangiare, ok? Tanti, cioè eravamo almeno in una cinquantina di persone, ok? Io ho fatto da mangiare dei riso con il pollo, veramente per chiunque, ok? Però c'erano anche delle torte, salate, patatine, quella, dolci di ogni tipo, ok? Salato di ogni tipo. E cosa è successo? Raga, il giorno dopo, tutte le persone che c'erano, quasi tutte, stavamo tutti male di pancia. Ma veramente, veramente malissimo di pancia. Cioè, ragazzi, io mi sono svegliato alle 4 del mattino
0: a vomitare.
1: Con un male, ma un male.
0: Ma
1: un male.
0: Hai vomitato?
1: No, quello no. E, cioè,
0: Ma sai che, cioè, io sono emetofobico.
1: Io sei?
0: Ho paura del vomitare, emetofobico.
1: Hai paura? Cioè, aspetta, hai paura delle persone che vomitano? Oh.
0: No, io di vomitare.
1: Di vomitare? Sul serio?
0: Te lo giuro. Cioè, se mi viene da vomitare mi viene pure l'attacco di panico.
1: Dio.
0: Te lo giuro.
1: Cosa non la sapevo, cioè, che esistesse una roba
0: sì,
1: del genere.
0: Eh sì, esiste. In realtà sai che molti ce l'hanno. Cioè, ne ho sentito di molte altre ragazze che hanno sta cosa.
1: Ok. E allora, ragazzi, cosa è successo? Siamo stati tutti male. E ancora oggi non si sa qual è stata la causa. Non sappiamo qual è stata la causa di questo male. Ok? Cioè, io sono arrivato a pensare che fosse stato magari il mio riso con il pollo. Ma ho detto, ma è impossibile, allora, cavolo. Cioè, l'ho cotto ore il pollo, com'è possibile?
0: Il riso non può essere stato impossibile.
1: Quindi ho detto, boh, cioè,
0: forse
1: comunque
0: il pollo è un po' più pericoloso.
1: Ancora
0: diciamo.
1: Non si capiva che cosa possa
0: oppure
1: essere stato.
0: Che secondo me è un miscuglio tra tutti. Perché anche a me capitava di star male quando mangiavo tutto miscugliato.
1: Si può stare. Vabbè. Fatto sta che ieri, mi senti? Mura, mi senti? Senti? Ieri, ok, parlando con quest'altra persona, con quest'altra mia allieva, ok, mi fa: ma sai che per quanto riguarda il giorno del tuo compleanno, io ho portato una torta che poi ho fatto assaggiare ai miei amici, cioè che non c'erano al mio compleanno, e questi amici sono stati malissimo.
0: Che cosa?
1: Cioè, questa mia allieva ieri mi fa: ma sai che io ho fatto assaggiare questa torta che io ho portato al tuo compleanno, cioè al mio compleanno?
0: Ah.
1: Che l'ha fatto assaggiare ai suoi amici e sono stati malissimo. Ho detto, però allo stesso tempo, cioè, dici, ok, potrebbe essere stato quello, però non tutti hanno mangiato quella torta lì.
0: È strano. Qua c'è qualcosa che non quadra. Che cosa?

0: Madonna.
1: No, ma i broschi. No, ma i broschi.
0: Madonna.
1: Non guardare così con quella faccia lì, maledetto. No, no, no, no, no, no, no. No, tu mi credi che non sono stato. Tu mi credi che non sono stato.
0: Chiediamo al pollo.
1: No, allora, vabbè, comunque fatto sta che ancora non si sa
0: quale sia il motivo.
1: Cosa che ha fatto andare in bagno per giorni a tutti. Vabbè, vabbè, ok.
0: Vabbè, dai.
1: Dopo questa parentesi, facciamo questa
0: tier list.
1: Allora abbiamo
0: iniziamo dal curry.
1: Dal curry, ok.
0: Dal curry. Allora,
1: a me piace il curry.
0: Io non mi ricordo se l'ho provato, se non l'ho
1: provato. Ma certo che l'hai provato, amore, certo. Ma dovunque c'è il curry, dovunque. Cioè...
0: Ah, intendi quello in polvere? No.
1: Ah, non è condiviso? Ma...
0: Ah. Il curry. Ma...
1: Dobbiamo togliere questa cosa qua.
0: No, mi
1: so. Cioè, voglio eliminarlo. Ma così è andato via.
0: Sì, l'ho tolto.
1: Ok.
0: L'ho tolto. Ah no, è tornato.
1: Quello sotto, ok.
0: Oppure lascia così.
1: No, è una perché mi sa che pubblicità.
0: Cioè, no, intendo lascia così.
1: Ah, così, così,
0: tutto
1: così,
0: bianco,
1: okay.
0: Esatto.
1: Va bene, sì, siamo così. Va bene? Va bene, allora.
0: È tipo un modo per...
1: Ok. Allora.
0: Curry.
1: Dove lo metti il curry?
0: Curry? Dipende.
1: Allora, il curry è molto buono. È una spezia che io uso tantissimo, il curry, ok? Quindi...
0: Boh, a me non mi fa impazzire.
1: Se te lo faccio io ti innamori.
0: Va okay. Bene, se me lo fai te sì.
1: Ok, io lo metterei in B.
0: Forse è un po' troppo high.
1: C.
0: It's a bit too high, you know.
1: Ok.
0: Poi chili.
1: Il chili. Cookies.
0: Ah, è vero. Cookies? Sai che a me non piace tanto il cioccolato.
1: Non ti piace il cioccolato?
0: Non tanto.
1: Cioè non ti piaccio io?
0: No, tu mi piaci.
1: Intendo
0: il cioccolato da mangiare.
1: Attenzione. Ok.
0: Io lo metterei però B, dai, è buono.
1: B, dai,
0: però
1: è molto
0: non
1: buono.
0: Non è.
1: B.
0: Bini.
1: Vai.
0: Lasagna.
1: Lasagna S.
0: Imbattibile.
1: Vai, facciamo veloce.
0: Burger. Burger.
1: Burger. Io lo metto.
0: È buono il burger.
1: B.
0: No, non S. No, cioè non A. Dai, è un burger.
1: Va bene. Cioè,
0: it's
1: the burger. Va bene.
0: Io queste sono stracurioso di provare.
1: Anch'io, sai, il fettuccine Alfredo.
0: Perché tutti i miei amici, quelli americani
1: che c'è dicono, ovunque.
0: I want fettuccine.
1: Però come possiamo classificarlo però a sto punto?
0: Never tried, forse.
1: No, never tried.
0: Vai, scegline uno.
1: Allora, empanadas, buono.
0: Io ho mai provato.
1: Hai provato? Possiamo never tried, dai.
0: Never tried that.
1: No, ho messo. Ok, never tried.
0: Sushi. I don't know. I don't really like sushi, non tanto.
1: Dove vuoi mettere?
0: Io metterei
1: D.
0: Sì.
1: D, okay. Dai, va bene.
0: D o C, non so. Shawarma o kebab? Sai che il shawarma e kebab sono tipo come il riso col pollo della Nigeria.
1: Lo so, ma ovviamente è meglio quello del

0: Gana!
1: Infatti è...
0: Ovviamente. Facciamo.
1: Aspetta. Frog legs.
0: Che schifo!
1: Never tried.
0: And I will never try.
1: And I will never try. Donuts? Belli, buoni donuts. Eight here.
0: Ci sta.
1: Tartar. Ma cos'è la tartar? È tipo...
0: La modalità presente.
1: Dov'è la modalità presente? Where is it? Ok. Where is it? Comunque qua non ci sono cibi, cioè ci sono muffin, donuts. Muffin, cioè posto. Quelli sono... Bene. Sono dolciumi.
0: Va bene, andiamo in next con Summer Homewrecker.
1: Because you're a homewrecker.
0: La conosci?
1: No.
2: Questa è la tua musica. Oh yeah.
3: My name is Summer. This is my song, Homewrecker. Turn it up, loud.

0: Tolu e
1: questo è
0: Trend Trash.
1: Trend or Trash.
0: Prima ti stavo per dire, sai che esiste un brain rot che si chiama Saturno Saturnita?
1: Saturno Saturnita. Molto bene, Saturno Saturnita. Quale schifo?
0: What schifo?
1: Io non ho mangiato niente.
0: Me? Ma è vero. Noi abbiamo mangiato McDonald's.
1: Basta, basta, facciamo sta tirare lì, dopo la vado a picchiare, guarda, guarda, se ti volevo difendere prima...

0: se ti volevo difendere, cioè, se
1: basta, crazy,
0: basta, crazissimo, sì,
1: crazissimo.
0: Sì,
1: questo non va bene. Ma cosa stai facendo? Basta. No, sei impazzito. Isaac.
0: No, Cinnamon Roll. No, Cinnamon Roll, la metto qua.
1: Come no. Ron. Ma te l'hai mai provato sti Cinnamon Rolls? Dai, frutta non puoi metterla di. È buona la frutta. Fruit salad. Fruit salad. Eh sì, qua arriviamo alla SS. Dai, fruit salad più alto. Cioè, non puoi mettermelo col sushi.
0: Va bene, va bene, va bene. Hai ragione, hai ragione. No, più su, dai, più su.
1: Più su, dai. Lì. Fruit salad.
0: Lì. Muffin.
1: Muffin. Puffin. Sì, dai.
0: Shawarma.
1: Shawarma.
0: Io
1: non l'ho
0: provato.
1: Mai provato.
0: Never tried, quindi qua.
1: Chips io li metterei. Esatto. Oppure qua, secondo me. No.
0: Va bene, va bene.
1: Gummy a me non piacciono tanto. Gummy. Esatto.
0: Ok.
1: Perché biscuits F? Yo, you're fuori di kist. Biscuits.
0: Qua dai.
1: Vai. C.
0: Tartar F.
1: Mai provato. L'hai provato te?
0: Sì. Sì, fa cagare.
1: Allora, cheese a me piace.
0: Ok, okay.
1: Dove possiamo metterlo? Qua?
0: Mm-hmm.
1: Ok.
0: Oh, non abbiamo trovato un piatto che merita la...
1: un SS.
0: L'SS, posso dire.
1: Zitti.
0: Sì, ma zitta tu. Zitta tu.
1: Allora.
0: Beh, allora, cerchiamo un piatto che, a cui possiamo dare veramente...
1: veramente alto.
0: Allora. È vero che non c'è un granché.
1: Non c'è un granché. Forse la lasagna si meritava SS.
0: Brava. Potrebbe
1: forse
0: essere.
1: Forse anche la pizza SS. No.
0: E dipende dalla pizza.
1: Gum a me non piace. A te?
0: No.
1: F tier. Caviale? Te mai provato il caviale?
0: No.
1: Ice cream SS.
0: Tiramisù SS.
1: Tiramisù
0: SS, veloce.
1: Dove è andato il... Where did the ice cream go? Dove è andato l'ice cream? Ice cream SS senza neanche, senza ma, senza ne, senza dove. Anche lasagna, secondo me, un bel SS se lo meritava.
0: Ma cioè, dovremmo riempirlo tutto?
1: No, hai
0: impossibile.
1: ragione.
0: Cioè, tirami è impossibile.
1: Su, S o SS?
0: SS.
1: SS. M&M's a me non fanno impazzire.
0: No, D.
1: D, esatto. D. Bene. Chicken wings. SS.
0: Qui 5S ci metto.
1: Abbiamo trovato 3S.
0: Esatto.
1: SS. Io questo non l'ho mai provato. Non so cosa sia.
0: No, anch'io.
1: Vabbè, quelli che non abbia mai provato, mettiamoli qua. Gamba, hai mai provato?
0: No.
1: Scaloppo. Cos'è lo scaloppo?
0: Scaloppo, no, non l'ho mai provato.
1: Mai provato? Bacon cheese l'hai provato. Cioè, sì, bacon egg e cheese, dove lo metteresti? B, forse.
0: B, dai.
1: B, esatto. Crab legs li abbiamo provati? Io no. Sono curiosa di vederli.
0: Crab legs.
1: Li vedo negli SMR. Cheesecake SS.
0: Mera, voglio andare un giorno con voi da Crab Box.
1: Sì.
0: È un locale nuovo che hanno aperto.
1: Oh, Isaac, cheesecake SS. Cheesecake. Ricordati quella cheesecake che abbiamo provato l'altra volta.
0: SS.
1: Ehi, dolci è più facile che ricevano un bel SS. Ni. No, cos'hai messo nell'SS? Lasagna forse la metterei SS io. No. Una bella lasagna.
0: Sì, lasagna SS, hai ragione.
1: Imbattibile. Oh, nell'S. Ravioli? Beh, buoni. Ravioli. Voi in Bologna non fate mica i ravioli, quelli lì.
0: Ravioli buoni li metterei però.
1: Cos'è il banana bread? Cioè, è un pane e banana, in che senso?
0: No, è tipo un dolce.
1: Non mi convince tanto.
0: Never tried.
1: Never tried.

0: Va bene,
1: guarda lì quanti cibi ci sono.
0: Mamma mia. Va bene, signori, questo ci siamo occupati di questo perché
1: esatto.
0: È la giornata mondiale del mangia quello che vuoi. Ok?
1: In inglese eat whatever you want.
0: Yes, baby. Yes, ragazzi, cioè siamo
1: stra madrelingue.
0: Cioè, ci completiamo troppo, ci completiamo troppo.
1: Esatto.
0: Ok. Allora lo vogliamo dire? Lo vogliamo parlare? Sì o no? Sì o no? Sì o no?
1: Ma io non vorrei più parlare di queste cose.
0: Ok, non lo so.
1: Se vuoi dire una tua opinione.
0: Ok, no, dico solo la mia opinione. Ok, okay. Solo la mia opinione.
1: Io non dico niente.
0: Esatto, tu non dici niente, dico solo la mia opinione. Bene, signori, beh, sapete che in questi giorni purtroppo è finita in questo dramma, ok? In cui non avrebbe mai voluto essere, giustamente, perché ragazzi, cioè, i dramma, cioè, nel senso, non ci piacciono e li lasciamo a chi li vuole fare, ok? Li lasciamo a chi appositamente fa tutto per farli, ok? Ma soprattutto questi dramma, ok, non raccontano mai la verità, ok? E questi dramma vengono fatti da persone che vogliono sfruttare, ok, determinate cose, ok, per farsi un po' di hype, per farsi un po' di hype senza raccontare la verità. Questo social malato, questo social falso, questo social che non dice mai la verità, ok, perché queste persone raccontano la verità come vogliono.
1: Isaac,
0: loro
1: stai impazzendo, calma.
0: Nascondono, calma, la verità.
1: Isaac, calma.
0: E pur di farsi un po' di, non lo so, per fare un po' di tenerezza alla gente, ok? Per far sì che scrivano nei commenti: amo, io sono con te, amo, ma lascia, amo, siamo tutti con te. Per avere un po' di empatia dalle persone, per avere un po' di, non lo so, ok? Cioè, questo finto vittimismo, ok? Perché questo è vittimismo. Finto vittimismo. Falso vittimismo.
1: Allora,
0: ok?
1: Io dico solo che abbiamo risolto in privato.
0: Avete risolto in privato?
1: Sì.
0: Ok. Va bene. Capito?
1: Quindi
0: dimmelo prima che io mi scaldassi, allora. Perché no, non me l'hai detto? Io pensavo che la cosa fosse ancora. È chiaro? È tutto chiaro?
1: Sì,
0: chiaro?
1: È tutto chiaro.
0: Ok, quindi mi posso calmare. Ok, mi posso calmare. Va bene. Posso calmare? Va bene. Posso calmare. Oh! Ho capito, lo so, rigiriamo la frittata, va bene, no, perché non faccio nomi e cognomi, non faccio questa persona che non faccio nomi e cognomi, ma tanto è così chiaro, no, cioè lo stesso metodo che ha usato lui, cioè, boh, vabbè, va bene, dai, basta, pace e amore. Pace, amore, good vibes, ok? Yes. Le bad vibes a noi non ci piacciono, ok? Noi vogliamo le good vibes. Le good vibes.
1: Good
0: le
1: good vibes. Good vibes. Vibes.
0: Good le good, vibes. Good vibes. Oh, good vibes. Woohoo! Ok?
1: Yes, sir.
0: Dammi un abbraccio, amore. Io sono con te. Sono sempre con te. Sempre e per sempre dalla tua parte.
1: Sempre pace.
0: Ok? Perché se toccate torna, toccate anche me. Ok?
1: Se
0: toccate torna, toccate anche me. E lì è finita per voi, ragazzi. Dovunque voi siate, io vi vengo a prendere. Ok? E io ci arrivo.
1: Cos'è questo? Fantilene. Voi là. Sono ancora.
0: Fantilene. Ok, va bene.
1: Allora, niente. Abbiamo risolto e basta.
0: Va bene, tutto risolto. Ok, basta. Mi raccomando, riguardatevi insieme, ragazzi.
1: Non parliamo più di questa cosa.
0: Va bene.
1: Io ho sbagliato, ho chiesto scusa, ho preso le mie responsabilità. Basta con gli insulti, perché tutti sbagliano. Cioè, non ci credo sta, che giusto. Voi siete perfetti, che non sbagliate mai.
0: Nessuno è perfetto nella vita.
1: Nessuno è perfetto e basta.
0: Sto scherzando. Ma che è andato?
1: Perché ricordate che quella persona che insultate, anche quella c'ha sentimenti.
0: Ragazzi, l'essere umano ha dei sentimenti, ok? e voi non sapete il passato di qualcuno, non sapete magari a che momento sta passando.

0: quella persona lì, ok? E magari le andate nei commenti a scrivere delle brutte cattiverie, e questo, quello e quell'altro, ok? Abbiamo un cuore! Abbiamo un cuore che batte forte, perché noi siamo delle persone. Abbiamo un cuore che batte
1: a ritmo.
0: A ritmo.
1: A ritmo.
0: Ok? Quando ci ferite questo cuore, quando provate a disintegrarci questo cuore, e quando provate a metterci a terra, a buttarci giù, noi ci rialziamo. Perché noi non molliamo mai. Perché noi non molliamo mai. Perché la gente come noi cosa fa?
1: Continua.
0: No, no.
1: What?
0: Però tu, amore, ne sto parlando già, ok? Sto parlando già.
1: Ma che cosa?
0: Ok.
1: What? I don't know.
0: Però, cioè, nel senso, posso dire una cosa, ok? Posso dire una cosa. Io, adesso se io provo a... cioè, guai a te però, te lo dico, guai a te.
1: Yeah.
0: Se io prendo un appuntamento con te e mi pacchi, ok? Bella! Se io prendo un appuntamento con te e mi pacchi, io ti prendo sotto casa.
1: Ma se... cioè,
0: io ti vengo a prendere sotto casa, ok?
1: Ora,
0: ti vengo a prendere
1: ora
0: sotto
1: lo
0: casa.
1: Dirà, se, lo dirò molto più prima, però comunque succede a tutti di paccare.
0: Certo, ci sta, ma bella, io non accetto. Io non accetto che mi pacchi, ok? Non accetto.
1: Oh,
0: cioè,
1: man.
0: Tu potrai anche avere 39...
1: Cioè, tu mi stai dicendo che tu non mi hai mai paccato nella tua vita?
0: No, no.
1: Non
0: erano questi.
1: Tu non ci hai mai paccato.
0: Non erano questi i piani. Stiamo parlando di te, ok? Non di me, ok? Perfetto. Cioè, capita a tutti di paccare, ma io non accetto di essere paccato. Okay?
1: Va bene. Cioè, agli altri possono farlo, a me no.
0: Ma ascoltami, ma mi dici le top 3 persone a cui hai paccato nella vita? Vai.
1: Paccato?
0: Sì.
1: Non mi ricordo.
0: Ah, bugiarda.
1: No, te lo giuro, non mi ricordo, te lo giuro.
0: Cioè, a cui hai dato buca? Dai, scusami.
1: Non mi ricordo.
0: Io mi ricordo quella volta che dovevi fare quel video con Alessia Lanza, ti ricordi?
1: Quale video?
0: Sul make up di qua di là, e l'hai paccata. Sì.
1: Ma magari
0: quell'altra volta in cui ti sei organizzata con...
1: Ma magari Alessia Lanza.
0: Quella volta in cui ti sei organizzata con la Jenny Serpi. Eh sì. E anche lì l'hai paccata.
1: Mario Sengur.
0: Ok. Quella volta che ti dovevi beccare con la Sara Esposito.
1: Allora Sara, io li voglio tanto bene,
0: so. E l'hai paccata, brava! Brava!
1: Raga,
0: ha paccato anche Sara Esposito, brava, brava, brava, brava.
1: Ma l'ho paccato.
0: Cioè, ragazzi, niente. Quella persona che si è lamentata che tu l'hai paccata. Cioè, tranquillo, ok?
1: Comunque, per chi non lo sa, Isaac era ironico.
0: Sì,
1: non ho paccato nessuno. Non ho paccato nessuno.
0: Io penso
1: perché magari le dicono.
0: Cioè, io penso che ci arrivano. Sta scherzando. Nel dubbio, sto scherzando. Ok?
1: Alcuni non ci arrivano.
0: Paccara. Andiamo in next. Va bene, andiamo in next.
1: Excuse me, cosa paccara?
0: Andiamo in next con la promo dei Weekenders. Promo
2: RDS Next.
3: Weekender.
4: La guida definitiva per entrare nel weekend con il fit giusto, i party giusti
3: e la canzone giusta con
4: Frankie
3: e Sofia ogni giovedì dalle 16 alle 17 su RDS Next.
0: Eccoci tornati, sono Isa Show.
1: E sono Turnatol.
0: E questo è Pacco Express by Turnatol.
1: Pacco Ex.
0: Ragazzi, bisogna riderci sopra le cose nella vita, ok? Bisogna riderci sopra, perché se no c'è che palle, se no c'è che noia questa vita, che noia, ridiamoci su, ok?
1: E ricordatevi che per tutti quelli che mi insultano, voi non siete perfetti e fate anche voi sbagli.
0: Ah, giusto, volevo farvi i complimenti.
1: Cioè,
0: volevo fare i complimenti perché io vorrei vedere se avreste il coraggio di insultarla anche se ce l'aveste davanti, face to face, eh? Ci siete

0: uomini, ci siete veri uomini o donne, ok? Avreste il coraggio di insultarla anche face to face? Dai, dai, se sì, se sì, organizziamoci un incontro. Ma vengo anch'io, ma ci sarò anch'io, dai.
1: E cos'è un
0: organizziamoci,
1: contro,
0: dai,
1: contro di box?
0: Contro, ok?
1: Ma cos'è un contro di box?
0: Un incontro, ma guarda, sarà una guerra tra che un contro di box. Mamma
1: no,
0: mia,
1: no, no,
0: porto
1: no.
0: La mia spada laser, la Star
1: Io porto
0: Wars.
1: La spada di Tanjiro.
0: Mamma mia, che bello. Va bene, andiamo in next. La chiudiamo.
1: The next.
0: Ok.
1: Grazie ragazzi per essere
0: Ci vediamo lunedì di prossimo. Di... Ciao a tutti. Ci vediamo al prossimo drama di turno, ok? Al prossimo pacco di turno, ok? Al prossimo ritardo di turno, ok? Al prossimo cibo di turno. Al prossimo qualunque cosa di turno. Che io qui voglio bene.
1: I love you too.
0: Love you too. Un abbraccio. I ciao a tutti. Noi ci abbracciamo. Ciao, andiamo next.
1: Mi hai dato una.
2: Questa è la tua musica.
3: This is Tame Impala.
4: This is Jenny. I don't ever wanna stop. I just wanna be right where you are.
2: RDS Next.
1: Let's go.

0: S Next, siamo tornati con Scuola Zolix. Come sempre ogni lunedì dalle 16 alle 17. Io sono Iris
1: e io sono Lib, di nuovo qua come avevamo detto settimana scorsa.
0: Assolutamente, abbiamo avuto la fortuna di rincontrarci. Come stai Lib? Come è andata
1: tutto
0: la tua settimana?
1: Tutto bene, in realtà molto movimentata. Fatto un po' di spostamenti, poi l'estate sta per arrivare, quindi finalmente,
0: non vediamo l'ora, facciamo
1: tempo.
0: Il countdown all'estate, ma non dimentichiamo che i poveri studenti universitari come me

0: Anche tu sei studente universitario?
1: Col cavolo, ragazzi.
0: Ah, beato, te, hai fatto bene. Hai fatto proprio bene. Perché noi studenti abbiamo gli esami e poi ci sono i maturandi. Quindi noi, sai come la vediamo l'estate? Mm. Col binocolo in lontananza, se
1: però
0: va
1: arriva
0: bene.
1: Anche per voi, dai,
0: arriverà
1: anche per voi.
0: Anche per noi a luglio, lo speriamo tanto. Nel mentre vi ricordiamo che potete seguirci su Twitch, YouTube, TikTok, app e sito di RDS Next. E che potete mandarci tantissimi messaggi e messaggi vocali al
1: 333-8888-188.
0: Come sempre, Liv, tu promosso con il numero.
1: Dole.
0: Noi vi leggiamo, vi ascoltiamo, leggeremo dopo le vostre segnalazioni dalle scuole, come sempre, perché ci divertiamo a sentire quello che ci raccontate, quello che ci dite. E se dovessi fare una segnalazione dalla scuola in questo momento, o meglio, per me segnalazione dall'università, direi aiuto, ho 8 esami e non so come gestirli, alt paranoia. Paranoia più totale, ho progetti da consegnare, esami da fare e non so nemmeno di cosa parlino le materie che devo, che devo dare.
1: Sappiamo che te la caverai in qualche modo, ma comunque un guaio in cui ti sei cacciata tu. Quindi
0: hai ragione, sai come ne uscirò liscia come sempre, perché alla fine la botta di fortuna non mi manca mai, per fortuna.
1: Ora l'ho detto.
0: Ora mi andrà tutto ora... ma oddio, no, per favore proteggetemi. Io ho iniziato a prendere le pietre per la protezione, ormai è diventato un meme. Jack mi prende sempre in giro, ho le pietre, ho il mio santuario di pietre,
1: come quei cactus. Vabbè,
0: come quei cactus, vabbè ragazzi, la storia dei cactus è stata detta nel fuori onda settimana scorsa e dovete sapere che io sono pollice verde, ma non per i cactus,
1: non per loro,
0: li faccio morire, è un problema, non ce la posso fare, mi dispiace. Io vorrei avere diversi tipi di piante, però solo la pianta, quella alta verde, sta sopravvivendo in questo momento. Vedremo, vabbè, scopriremo settimana prossima come siamo messi con le altre piante. Tu sei pollice verde?
1: In realtà no.
0: In realtà no.
1: Io amo gli animali, io ho due cani.
0: Bellissimo.
1: Quindi io sono pollice canino.
0: Sei pollice canino,
1: detta, vai,
0: sarebbe molto bello. Io sono pollice canile, vado in canile ogni tanto a trovare il mio cagnolone Thor. Sì.
1: Bello.
0: Sì, sì, sì. Ora l'hanno spostato di canile, è a Lissone, non più a Segrate. Quindi ora devo andare a Lissone a trovarlo. Anche se spero sia stato adottato, lo scoprirò solo vivendo.
1: Sì, sì, poi
0: il mitico Thor.
1: Scoprirai.
0: Assolutamente sì, sarebbe molto bello dargli una casa. Nel dubbio, voi continuate a seguirci come sempre ogni lunedì. Vi terremo compagnia fino alle ore 17. Andiamo in Next con la prossima canzone. Next.
2: RDS Next.

0: Next. Eccoci tornati con Scuola Zolix qui su RDS Next. Io sono Iris.
1: E io sono Lib.
0: E vi terremo compagnia fino alle 17 per parlare di scuola senza retorica dal punto di vista degli studenti. Quindi se in questo momento state facendo i compiti del lunedì, ci sono Iris e Lib a tenervi compagnia.
1: Però fateli bene.
0: Fateli bene, concentratevi, mi raccomando, non copiateli. Io ero una pessima studentessa.
1: Ma pure io.
0: Se ci penso, ragazzi,
1: però,
0: io ero davvero una pessima studentessa.
1: Se ce l'hanno fatta Iris e Lib, voi...
0: ce la possono fare tutti, state tranquillissimi.
1: Figuratevi.
0: Vi ricordiamo i nostri contatti, ci potete scrivere tantissimi messaggi in chat e ci potete seguire da YouTube, Twitch, TikTok, app e sito di RDS Next. Oppure...
1: allora, scriverci o mandarci un messaggio al numero 333-8888-188.
0: Mi sembra assolutamente perfetto, possiamo andare avanti con la novità di questo meraviglioso lunedì e di questa meravigliosa giornata, che è una cosa super interessante, ovvero
1: sì,
0: Lib.
1: Abbiamo scoperto che i giovani, quindi anche noi facente parte dei giovani,
0: facciamo parte dei giovani,
1: fino a
0: anche se
1: contraria,
0: non capiamo il 6-7,
1: no,
0: facciamo comunque parte dei giovani.
1: È una cosa che veramente non capiremo mai, scusateci, però i giovani abbiamo scoperto che si trovano un po' in una terra di mezzo. Soprattutto
0: sì,
1: in Italia, quindi
0: nella terra di nessuno.
1: Non sono né troppo pessimisti e né super chill, super tranquilli. Chill guy faceva ridere, però.
0: Chill guy faceva ridere, era un bel meme. Mi è piaciuto tantissimo, posso dire. Vedevo chill guy ovunque.
1: E praticamente sì, è una cosa che va sdoganata, perché i giovani hanno un po' questa paura di non farcela, ma comunque sanno di avere delle capacità, delle potenzialità. Però appunto si stavano un po' in questo limbo, no?
0: Sì, diciamo che sono un po' tra speranza e incertezza.
1: Esatto.
0: Ti è mai capitato di sentirti in questo modo, di provare questa sensazione?
1: Io, se devo dirti la verità, cioè, pure in questo periodo non so bene come muovermi, cosa fare, dove mi vedo tra 8 anni. Ogni volta che mi fanno questa domanda io tipo... sono così tipo, non lo so esattamente, però dall'altra parte pure io so che ho certe potenzialità, ho certe abilità che posso sfruttare per cogliere tutte le opportunità che la vita vorrà gettarmi addosso, quindi sì, anche tu hai questo feeling a volte.
0: Allora, io in realtà la vivo un po' in maniera diversa, perché faccio questo lavoro da quando avevo 16 anni, quindi e ho sempre voluto fare questo, non nel senso di content creator, però nel senso di condurre, sapevo che nella vita avrei voluto fare questo, e non è scontato. Quindi io sono stata molto fortunata, però sicuramente mi riconosco anche molta determinazione.
1: Mm-hmm.
0: D'altro canto, però, tante volte la mia voglia di farcela è stata abbattuta dal fatto che, è brutto da dire, però gli adulti non credono tanto in noi. Cioè io la sento un po' questa pressione del fatto che c'è così tanta scelta di cose da poter fare e così tante persone che già le fanno, che non hanno voglia di dare fiducia ai giovani che vogliono magari intraprendere una nuova

0: strada, in, aprirsi un'azienda, creare, sì, fare qualcosa di straordinario.
1: Certo.
0: E è un po' così, per cui questa speranza, questa voglia di fare tante volte viene abbattuta dalle circostanze del mondo, sì, esterno, e secondo, sì, me, sì, è la condizione principale della nostra generazione al momento. A questo proposito, abbiamo qui dei risultati da leggervi della ricerca Arcipsos.
1: Esattamente, esattamente. Questi dati ci dicono e ci spiegano veramente con molto, molta, molta precisione come vivono appunto i giovani italiani questa specie di limbo, questa specie di terra di mezzo, come hai detto tu. E ci dicono i dati che i giovani italiani vivono in un mix di speranza e appunto, come abbiamo detto, forte incertezza, e che le principali preoccupazioni, come hai detto tu, riguardano il lavoro, la stabilità economica e anche le prospettive a lungo termine. Come dicevo prima, quella dannata domanda: dove ti vedi tra 8 anni? A te l'hanno mai fatta?
0: A me la fanno, la fanno tuttora, assolutamente.
1: Certo.
0: La risposta è sempre felice. Cioè, io mi vedo felice. Che
1: pugnetto
0: sia
1: felice, vai.
0: Sì, sì, sì, pugnetto felice. Vai. Che sia in radio, che sia fare la commessa in un supermercato, che sia fare la donna alle pulizie, io spero di essere felice. A prescindere dal lavoro che faccio. Perché una cosa che ho notato purtroppo nella nostra generazione e nelle persone che hanno da poco iniziato a lavorare,
1: sì,
0: è che ogni volta che ti chiedono ma tu chi sei, la risposta è io sono e faccio questo lavoro.
1: Mm.
0: E sembra quasi che il lavoro che tu faccia sia diventato parte integrante, sia diventato determinante della tua persona.
1: Sì,
0: è una,
1: sì,
0: cosa,
1: sì,
0: che,
1: sì,
0: mi rattrista,
1: vero,
0: tantissimo,
1: vero.
0: E secondo me questa incertezza, poi io mi sono fatta un po' un'idea personale al riguardo, nel senso che il mio onesto parere, non sono nessuno, però la mia idea è questa,
1: sì,
0: che i nostri genitori più o meno hanno sempre fatto il lavoro dei loro genitori, o comunque sono per lo più,
1: okay,
0: parlo anche dei nonni, rimasti all'interno del comfort, del limite, del lavoro da paesino, del lavoro da città, di quello che tu sapevi che un tuo parente già facesse, come dire. E invece noi abbiamo così tante opportunità, così tanti lavori, così tante cose da poter fare, che per trovare un lavoro devi avere 20 lauree. Poi non,
1: sì,
0: vieni assunto perché non hai abbastanza esperienza. Però non fai esperienza,
1: sì, sì, sì,
0: se non vieni assunto da qualche
1: follia,
0: parte.
1: Follia.
0: Quindi è una cosa tutta sulla fiducia, che io parlo con le persone della mia età e c'è questa crisi, c'è questa incertezza mixata a tanta,
1: sì,
0: speranza e voglia di rifarsi.
1: Però i giovani non si abbattono totalmente e infatti hanno questa speranza, come si dice, la speranza è effettivamente l'ultima a morire, di farcela, di crearsi una strada, di crearsi un futuro e quindi di poter riuscire a farsi un nome, diciamo, no? Però c'è anche da dire che non si sa effettivamente quanto la scuola, quanto le istituzioni aiutino i giovani nel crearsi questa speranza, anzi mi verrebbe da dire che la maggior parte delle volte gliela tolgono.
0: Sì, sì, sì, le buttano giù totalmente.
1: Viene
0: chiesto.
1: Infatti,
0: sì, secondo te l'università per molte persone è davvero un trampolino di lancio o è come un luogo sicuro in cui rifugiarsi per altri 8 anni prima di prendere la decisione definitiva del lavoro da fare?
1: Vorrei dirti, cioè, che magari su 10 amici che conosco che fanno l'università, per 8 magari è appunto un altro posto sicuro in cui stare per passare ancora un po' di anni e capire bene cosa fare. Il che, posso dirti, non è sbagliato secondo me.
0: Mm-hmm.
1: Però giustamente si deve anche capire in che direzione vuoi prendere questa università. Come hai detto tu, fosse un trampolino di lancio sarebbe molto molto meglio, anche perché ti aiuta a, se scegli l'università e la facoltà che vuoi fare, ti aiuta a appunto stabilire delle capacità trasversali, fare conoscenze, sapere cose nuove che poi appunto ti possono aiutare a costruire una carriera nel mondo del lavoro, comunque anche a forgiarti come persona. Io sono dell'idea che se tu hai un sogno e,
0: sì,
1: se tu vuoi, hai una passione, devi cercare di capire se è possibile per te trasformare quella tua passione in un lavoro. E se per farlo devi fare l'università, bene, falla, tanto sai che devi fare quel percorso lì. Se no, cerca veramente di cercare di monetizzare la tua passione, perché comunque è anche quello che facciamo un po' tutti, anche quello che comunque hai fatto anche tu, se ci pensi, no?
0: Mm-hmm.
1: E quindi alla fine l'università sì, ti può servire come trampolino di lancio se nella tua testa, e comunque non è scontato avere già un'idea di cosa si vuole fare.
0: Certo.
1: Se nella tua testa dici ok, devo fare l'università perché voglio arrivare da punto A a punto B, perfetto, fai l'università e non c'è nessun problema. Se però dici cavolo, però l'università magari sarebbe uno spreco di tempo, non so se mi servirebbe davvero, allora cerca di imboccarti le maniche e trovare quello che vuoi fare veramente. Però purtroppo i temi come salute mentale, diritti e soprattutto inclusione, purtroppo ancora nel 2026 sono sempre

0: più centrali e incerti, sono molto instabili, soprattutto nei posti di lavoro, nelle istituzioni, e quindi qua il problema è concreto effettivamente, perché i giovani non sanno più da che parte girarsi.
1: Assolutamente d'accordo. E secondo te da dove deriva il non avere un'idea dei giovani di cosa fare in futuro?
0: Secondo me anche, da come hai detto tu, dal fatto che si sentono un po' sopraffatti da tutto quello che succede, perché poi giustamente adesso le notizie volano come non mai, siamo immersi nelle informazioni e soprattutto anche, come abbiamo detto prima, la scuola, le istituzioni non aiutano. E
1: sì,
0: quindi
1: c'è una richiesta chiara di maggiore supporto da parte delle istituzioni, quello assolutamente, nell'indirizzare nei percorsi,
0: certo,
1: di vita.
0: Sì.
1: Per questo secondo me andrebbero anche introdotte nuove materie, nuovi spunti di riflessione, momenti come educazione civica, educazione sessuale,
0: esatto,
1: intelligenza artificiale,
0: esatto.
1: Secondo me possono essere centrali perché stanno al passo con i tempi e parlano di tematiche che ad oggi sono fondamentali, sono rilevanti.
0: Certo. Sdoganiamo la frase: i giovani non hanno voglia di fare nulla.
1: Ma non è vero, non è vero.
0: Ragazzi,
1: i giovani hanno
0: qua
1: fin troppa voglia di fare, ma sono fin troppo spaesati in questo paese. Guarda, a me una delle cose che più rattrista è vedere davvero poca fiducia nei miei confronti perché ho 20 anni.
0: Sì.
1: È una cosa tristissima, perché io so quanto impegno ci metto, io so quanto cioè ti parlo proprio in maniera personale, del tutto intima,
0: sì.
1: Ed è una cosa che io soffro tanto. Tipo, le critiche sui social a me arrivano e mi dicono: guarda, sti influencer d'oggi, sti content creator, fanno due balletti, eccetera, eccetera. E io questa cosa la soffro, perché io so il mazzo che mi sono fatta.
0: Certo.
1: Mi sono trasferita dalla Puglia a 16 anni, ho studiato 2 anni in un'academy, non soddisfatto, ho deciso di fare un'università a riguardo, sto ancora studiando, sto lavorando nel mentre, vengo colpevolizzata per quale motivo?
0: Esatto,
1: quindi per dire,
0: esatto,
1: tu ti impegni, studi per farlo, lo fai e tanto verrai buttato giù comunque dall'adulto frustrato
0: qualsiasi
1: di turno,
0: cosa, sì,
1: qualsiasi cosa tu faccia.
0: È quello il punto brutto, anche perché poi giustamente chi magari inizierà poco in questo mondo, comunque anche in tutte le altre cose,
1: fatto
0: che
1: in
0: riguardano
1: tutti gli ambiti della vita,
0: esatto,
1: sì,
0: si sente scoraggiato e giustamente poi questa cosa, come abbiamo detto prima, non aiuta, anzi peggiora solo la situazione. E quindi sì, i giovani non si sentono incentivati, hanno bisogno di promesse un po' più concrete.
1: Ti è mai capitata una situazione in cui tu volessi prendere iniziativa, lavorativamente parlando, e sei stato buttato giù dal mondo in generale?
0: Allora, io, parlando personalmente, fortunatamente ti dico di no, anche perché diciamo che gran parte di questo lavoro lo devono fare, secondo me, soprattutto i genitori a casa, anche perché possiamo dirlo che non tutti magari hanno la fortuna di avere innanzitutto 2 genitori.
1: Certo.
0: Ma poi non tutti magari hanno la fortuna di avere 2 genitori che li supportano, che gli stanno vicino. Anzi, molte volte appunto si preferisce avere un'idea un po' più sicura di futuro rispetto a qualcosa che rischi un po'. Però un mio detto bellissimo, cioè un detto che amo tantissimo, è risk it for the biscuit. Quindi, cioè, proprio tradotto dall'inglese, rischia per il biscotto. Quindi se tu vuoi prenderti il biscotto, sai che devi rischiare.
1: Assolutamente.
0: E vai, buttati. Ed è sempre più difficile per i giovani, ma comunque l'invito e il monito che vogliamo darvi è quello di non perdere effettivamente mai la speranza e di tenere duro, anche perché a volte, se non si riesce a risolvere un problema, l'importante è certe volte veramente resistere fin quando poi non si emerge, non si vede la luce in fondo al tunnel.
1: Sai, una frase che avevo scoperto da piccolina, che mi piaceva un sacco, era un detto cinese o giapponese,
0: sì,
1: che recitava tipo: il paletto che sporge viene martellato a terra. Cioè, quando tu hai un'idea, un'iniziativa diversa dalla massa, nella maggior parte dei casi tutti cercheranno di buttartela giù.
0: Come il pinguino che va via dalla fila.
1: Sì,
0: ecco.
1: Quante volte ho visto il video del pinguino che
0: tipo
1: se ne va verso
0: anni
1: la
0: fa,
1: montagna.
0: Che l'hanno riportata ora.
1: Sì, sì, assolutamente. Nella vita devi essere come il pinguino che,
0: certo,
1: che va verso la montagna. Perché era quello che voleva fare. E si è distinto dalla massa.
0: Se non c'è nessuno che vi supporta, voi andate. Meglio soli che
1: mal accompagnati.
0: Top.
1: Ma soprattutto meglio rischiare nella vita che non averci provato.
0: Esatto.
1: Non so se hai presente l'immagine del bersaglio, quello con le freccette.
0: Sì.
1: Non è un fallimento aver mancato tutte le volte il centro, ma è un fallimento non avere nemmeno una freccetta sul,
0: sì,
1: bersaglio.
0: Sì. Sì,
1: okay.
0: sì, ce l'ho presente.
1: E con questa vi lasciamo con la prossima canzone, dopo questa perla di saggezza. Oggi abbiamo gettato, dai.
0: Sì, oggi siamo
1: oggi
0: tranquilli,
1: siamo,
0: zen.
1: Oggi siamo in modalità zen.
0: Ispirazionali.
1: Next.
2: RDS Next.

0: io sono Nicole
1: e io sono Alessia
0: e vi aspettiamo ogni martedì dalle
1: 15 alle 16 con Drip Generation
0: per parlare di moda, outfit e tantissime altre cose, ovviamente su RDS Next.

0: Next. Rieccoci qua ragazzi, rieccoci qua, siamo sempre noi su Scuola Zolix, su RDS Next. Io sono Lib.
1: E io sono Iris.
0: Siamo qua. Ah, ok, mi sono fermato, mi sono fissato un attimo.
1: Tutto normale, sì, tutto sì, normale, sì, il sì, bello sì, della sì. diretta.
0: Siamo qua ogni lunedì dalle 16 alle 17, ci potete vedere su e ascoltare soprattutto su YouTube, TikTok, Twitch, app e sito di RDS Next, e potete scriverci o mandarci un messaggio al numero
1: 333-8888-188, che noi come sempre vi leggiamo. A questo proposito abbiamo la nostra solita rubrica immancabile e iper richiesta, che è quella delle segnalazioni dalle scuole. Significa che voi ogni giorno ci mandate delle segnalazioni da leggere qui in diretta su Scuola Zolix e noi le commentiamo, perché siamo comunque curiosi di sentire i vostri racconti, le vostre curiosità, tutto ciò che bolle nei corridoi della scuola. Noi lo leggiamo, lo analizziamo, ogni tanto ci arrabbiamo anche.
0: Ogni tanto ci arrabbiamo con le istituzioni, perché è giusto così e serve che qualcuno faccia qualcosa. Però, vabbè.
1: Il meme di arrabbiarsi con le istituzioni porta in alto l'onore di Toli, che ci manca. Salutiamo Toli, salutiamo Jack, salutiamo Samu Mara che passano da questo studio nell'orario di Scuola Zolix. Assolutamente.
0: Vogliamo iniziare?
1: Iniziamo con la prima, vai Lib.
0: Leggo io?
1: Leggi tu.
0: Leggo io, va bene. Davide ci scrive: quanto odio i professori che ti interrompono ogni 2 secondi. Mi hai fatto una domanda? Fammi finire tutto il concetto prima di intervenire. Perché qua ci sono tante.
1: Scritto letteralmente Davide, intervenire.
0: No, sì, io veramente.
1: Ma in generale le persone che interrompono, io non posso capire assolutamente quando una persona inizia a parlare, la interrompono.
0: Giuro. L'ho appena fatto.
1: Io lo stavo continuando a fare con te perché volevo stradarti fastidio, però
0: non
1: l'hai capito.
0: Non mi darai fastidio, io sono nella tua testa.
1: Eri là che continuavo a parlare, io continuavo a interromperti perché io nella vita reale ammetto che lo faccio, però poi me ne rendo conto e mi zittisco e vado in crisi.
0: No, sì, io a volte mi rendo conto che lo faccio e quindi dico quelle 2-3 parole di circostanza tipo, ci sta, vero. Giusto. Così la persona può andare avanti.
1: Anche perché serve quell'incentivo per continuare a parlare.
0: Ci sta
1: dando
0: un feedback istantaneo, capito?
1: Sono d'accordo.
0: Comunque sì, Davide, sono dalla tua parte, penso anche Iris.
1: Sì, assolutamente. Quindi. Io sono la professoressa che te lo... No, sai cosa? Tante volte, secondo me, quando fanno una domanda, vogliono solo il pretesto per poi spiegarti la risposta.
0: Sì. Ma io, per esempio, ero uno di quelli che facevo tipo un giro intorno alla domanda e non rispondevo mai perché non sapevo mai nulla in interrogazioni. Tipo, sì, mi parli di questo? Allora, sì, abbiamo detto in classe che tutte quelle parole di circostanza per perdere
1: tempo.
0: Ma esiste
1: il termine supercazzola sul vocabolario?
0: Non lo so. Secondo me
1: ragazzi,
0: sì,
1: perché
0: dai.
1: No, Virgi esiste. Non lo sai?
0: Non si sa?
1: Perché io ho scoperto questo termine tipo l'anno scorso, quando agli esami tutti dicevano no, abbiamo super cazzolate, lo dicevano tutti. E il concetto è così chiaro dalla parola super cazzola, perché davvero
0: il dizionario sì esiste, mi dice frase priva di senso logico pronunciata con serietà e convinzione per confondere o burlare l'interlocutore. Sono
1: la
0: io.
1: La super cazzola sul vocabolario mi mancava.
0: Cioè, sono io.
1: Giuro, termine super cazzola.
0: Vabbè, dopo che
1: io
0: messo
1: gli esami
0: petaloso.
1: Dopo petaloso super cazzola ci sta benissimo.
0: E tu agli esami?
1: Io agli esami super cazzola un botto, te lo giuro, ma non me ne sono mai resa conto. E che semplicemente se tu mi chiedi quanti anni hai, io ti dico fu un tempo in cui mia madre decise di
0: allora,
1: e poi ti
0: uomo?
1: Descrivo quando un uomo era donna e poi arrivo a 20 anni fa, sì, è un mio problema, io ti creo tutto il discorso attorno per dirti.
0: Vabbè,
1: una cavolata
0: tieni,
1: ma lo
0: tieni.
1: Faccio con tutto, anche con i gossip, che ne so, ti devo solo raccontare che ieri siamo andati al bar, ma ti racconto anche come ero vestita, cioè no,
0: perché
1: no,
0: sono dettagli
1: smetterlo.
0: Importanti, però comunque diciamo che per fare la conduttrice questa cosa serve,
1: è importante. Bisogna super cazzolare un botto per
0: super
1: essere dei bravi conduttori.
0: È la parola di oggi, ragazzi.
1: Assolutamente.
0: Passiamo alla prossima segnalazione di Pamela.
1: Pamela che ci scrive: durante i colloqui la mia professoressa di scienze umane ha detto a mia madre che ho il disturbo oppositivo provocatorio solo perché in un paio di occasioni le ho detto di non condividere le sue idee. Io potrei essere Pamela anche qua.
0: Cos'è il disturbo? Ma esiste veramente?
1: Sì, sostanzialmente quando chiunque abbia un'opinione diversa dalla tua viene automaticamente dissato da te, perché senti il bisogno, appunto per quello disturbo oppositivo, di opporti all'altra persona e provocare anche una reazione. Io questa cosa ce l'ho un po' con i miei genitori, cioè mi dispiace ammetterlo, però ogni volta che si parla di un qualsiasi argomento io non la penso come loro, devo chiaramente esplicitare il fatto
0: far
1: che non la pensi.
0: Capire che sei, cioè che tu sei in disaccordo,
1: sì,
0: totale.
1: Sì. Tu invece?
0: Okay. Ma in realtà no, sai, io sono una persona troppo zen, troppo chill. Cioè, se non la pensi come me, se magari vogliamo fare una discussione, magari parliamo, ma la pensiamo diversamente, io ti dico: ok, mi hai dato il tuo punto di vista, io ti ho dato il mio. Non la pensiamo ugualmente e cioè basta.
1: Ma su quello sono d'accordo, cioè non bisogna arrivare per forza a un punto comune.
0: Però forse con i cari è molto più perché tipo dici: dai, mi conosci, devi essere d'accordo.
1: Capito lo struggle. Però apprezzo in realtà che la professoressa di scienze umane abbia detto questa cosa a tua madre, perché sì, con il tempo ci sono situazioni e contesti in cui la tua opinione, per quanto valida, può risultare fuori luogo o non richiesta.
0: Mm-hmm.
1: E soprattutto questo può esserti da insegnamento nella vita, perché tante volte meglio non esprimere la propria opinione a persone che tanto
0: sì,
1: non la capirebbero.
0: Io dico che possiamo fare un big up ogni tanto ai prof, perché dico che è già tanto che l'abbia detto tua madre che non abbia fatto qualcosa di sua spontanea volontà, che magari poteva essere un metterti una nota, prenderti
1: sì, esatto,
0: di mira. Quindi dico top decisione dalla prof,
1: apprezzabile,
0: sì, apprezzabilissimo. Patrick invece ci dice: solo
1: Patrick
0: perché
1: Stella.
0: Patrick Stella, parlando di SpongeBob, tatuaggi, cose. Vabbè, Patrick Stella, un saluto, ci starà sicuramente guardando. Solo perché ho origini irlandesi, la prof d'inglese pretende da me il triplo di quello che pretende dagli altri. Allora, che tu abbia origini irlandesi ci sta, però magari c'è un piccolo passaggio, una linea sottile tra avere origini irlandesi e parlare bene inglese. Cioè, magari mio zio era inglese, io sono nato in Italia, capito? Cioè, come Toli, però vai,
1: Toli il russo lo parla, assolutamente. E la
0: cosa
1: pretesa, io penso che capita molto spesso che i prof abbiano delle pretese nei confronti
0: sì,
1: di studenti che sanno che sono capaci. Secondo me c'entra poco l'origine irlandese quanto la tua propensione nei confronti
0: sì,
1: della lingua.
0: Sì, sì, sì,
1: nel
0: sì,
1: senso,
0: infatti,
1: io so che tu sei capace di farlo, caspita, perché non ti impegni e non lo fai?
0: Tu eri una di quelle che era intelligente e non si applicava? Oppure, cioè, i prof ti hanno mai detto una roba del genere ai tuoi genitori?
1: Sì, in quarantena io avevo totalmente smesso di studiare perché io sono una brava studentessa, me ne rendo conto. Mm-hmm. Cioè, a scuola sono sempre stata brava,
0: sì,
1: mi reputo abbastanza sveglia, quindi alle cose ci arrivo, ok?
0: Mm-hmm.
1: In quarantena, col fatto che mancava il contatto, mancava proprio il toccarti, il vederti,
0: sì,
1: guardarti negli occhi, io non ce la
0: era
1: facevo.
0: Tutto più...
1: Sì, non è il mio da uno
0: mi
1: schermo.
0: Mi sembra che l'ha vissuta male.
1: L'ho vissuta malissimo e ho smesso di studiare. Per cui in quel contesto la professoressa italiana ha detto: caspita, una studentessa valida, perché? Perché non ti impegni? Perché non lo fai? Io non ci riuscivo, cioè io stavo male, soffrivo questa cosa in maniera clamorosa. Te invece mai capitato? È bravo ma non si applica?
0: Me la tatuerò in fronte probabilmente, da quanto l'hanno detto i miei genitori, perché veramente è bravo, ma è intelligente, sì, ma perché noi lo sappiamo che lui, se solo vuole, verissimo, comunque tutto verissimo, saluti i miei prof se mi stanno guardando, però alla fine sì, io dico sempre: potete anche sopravvalutarmi, perché comunque sì, se voi credete che io sia
1: Dio,
0: più bravo,
1: vero,
0: però non sottovalutate. Se mi sottovalutate,
1: vero,
0: io vi faccio un castello in 2 minuti. Se mi sopravvalutate, cioè magari. E poi mi aspetto anche, non so se tu hai visto Spider-Man No Way Home.
1: No.
0: Tutti gli Spider-Man. C'è una frase che dice Zendaya, che interpreta MJ, che è: non mi faccio aspettative, non mi faccio mai aspettative, così non rimango delusa.
1: Certo, assolutamente.
0: Quello è un
1: mantra
0: che condividono in molti al giorno
1: sì,
0: d'oggi. Sì. Però vabbè, passiamo.
1: Però quanto è bello costruirsi castelli di sabbia.
0: Non sono troppo un fan, io sono più il mare che li distrugge.
1: No, io sono proprio io sono proprio la sabbia, tutta la spiaggia piena di castelli enormi. Vabbè, dai, io sono un disastro su queste cose.
0: Sono pure allergico alla sabbia. Vabbè, comunque.
1: Ma te sei allergico a tutto?
0: Sono allergico
1: al colli, nella sabbia.
0: No, lascia stare, poi una volta ti dirò tutte le mie allergie.
1: Mi farai una
0: lista. Ti prenderemo veramente un'ora di tempo.
1: Allergie e intolleranze. Franco.
0: Siamo in quinta
1: superiore, vai.
0: No, leggi tu ora.
1: Dai, non piangere.
0: Dai, siamo in quinta superiore e ci trattano ancora come se fossimo alle elementari. Fra poco ci chiederanno anche di darci la manina in corridoio. Posso dire?
1: Swag.
0: Cioè, avrei voluto fare io sta roba, cioè. Devono essere responsabilizzati così, tranquilli.
1: Ma
0: però vabbè, forse è una roba che dà fastidio magari agli studenti che vogliono essere un po' più, capito?
1: Che altro, in quinta stai per entrare in università. Cioè,
0: se ci pensi poi tipo
1: smollami.
0: Non mi stai preparando al mondo.
1: Esatto, smollami totalmente.
0: devo dire che però da un lato è swag veramente, perché comunque fai un po' quello che vuoi, dall'altro effettivamente se ci pensi, ma io sono uno che si vede molto le cose sul momento. Mm. Cioè se mi tratti, cioè se ora sono in quinta e mi tratti da bambino, dico sarò un bambino allora. Poi magari ci rimetto poi quando...
1: Vedi, tu non hai il disturbo ossessivo, positivo, provocatorio.
0: Io veramente sono una foglia che vola nel vento. E dove atterra, atterra.
1: Tu sei in modalità zen.
0: Sì, io sono troppo zen. È proprio cioè, difficile farmi arrabbiare.
1: Io sono una fiamma, invece.
0: Tu sei irascibilissima. Pausa.
1: No, vabbè, dai.
0: Tutto tempo eri tranquilla. Tranquilla.
1: Andiamo avanti con Claudia, che ci racconta. Nella mia scuola hanno rifatto la facciata esterna. Bellissima, Peccato che dentro cada tutto a pezzi. Mi sa che noi studenti e la preside abbiamo esigenze diverse. La preside vuole rifare i muri esterni, gli studenti hanno bisogno di una struttura solida e stabile all'interno.
0: Qua c'è un bellissimo problema. Bellissimo
1: per modo di dire.
0: Per modo di dire, perché comunque è una cosa che ci capita veramente così tanto spesso che ormai, cioè di leggere segnalazioni di tetti che crollano, muri che non stanno su, finestre che cadono. Cioè, scuole, facciamo cioè facciamo qualcosa, non si può più però fare una cosa così. Cioè, poi nel Big 26 i muri che cadono.
1: È una situazione disastrosa.
0: Avrei capito.
1: Se cadesse la presidenza, non si comporterebbero in questo modo.
0: Io mi dissocio da tutto quello che ha detto Iris.
1: Ma perché?
0: Ma è la presidenza.
1: Dai, veramente.
0: Dai, no.
1: Cadono i muri agli alunni, non succede niente. Dovesse cadere il muro alla preside. Cioè,
0: okay,
1: dai.
0: Va bene, in questo senso.
1: No. Se fosse disastrata la presidenza, vedi come avrebbe preso provvedimenti la presidenza.
0: E rifanno tipo solo l'ufficio
1: nuovo. Ma veramente,
0: solo
1: sì,
0: quello,
1: sì,
0: tipo
1: totale,
0: bianco,
1: me lo immagino così.
0: Di marmo.
1: Cioè, mi hai fatto caso che il bagno dei docenti è sempre più bello di quello degli alunni.
0: Sì.
1: Appunto,
0: sì,
1: perché?
0: Ed è molto ingiusto.
1: Voi ci passate qualche ora, noi 7 giorni su 7.
0: Folle.
1: 5 ore su 5.
0: C'è tipo un piedistallo per i docenti che vabbè è assurdo.
1: Voi
0: però
1: venite pagati, noi no.
0: Magari.
1: Vabbè dai basta, devo smetterla con queste battute, se no poi mi licenzio.
0: Va bene. Dai Roberto, cosa ci dice Roberto? Questa è una segnalazione che fa: quest'anno non ci vogliono far organizzare la festa di fine anno perché la nuova preside ha paura dei possibili danni. C'è un paradosso di quelle prime. Ormai siamo arrivati alla 10ª edizione e non è mai successo nulla all'interno degli ambienti scolastici. Una cosa carina ci facevano fare, mo manco quella.
1: Questo è del sud che fa mo manco quella.
0: È un problema. No, beh, cioè l'unica volta in cui magari i studenti possono rilassarsi e tutto, non gli fai fare nulla.
1: Roberto, già tanto che avete fatto la festa di fine anno per 10 anni, perché da me è proprio manco
0: comunque,
1: quella.
0: Sono tantissimi, Robby. Però mobilitate qualcosa, ribellatevi, cioè.
1: Organizzatela per fatti vostri.
0: Potete anche farla da un'altra parte che non sia
1: la... Sì, organizzatela. Oppure venite il 6 giugno.
0: Il 6 giugno? Perché al Carro Ponte c'è l'Ops Official Party by Scuola Zoo per festeggiare la fine della scuola, ragazzi. Siete tutti invitati, ospiti, cose, DJ set, insomma, vedrete lì
1: se verrete. Che gancio ho fatto. Perché dover chiedere alla preside se c'è Ops? Dai, andiamo in next.
2: Questa è la tua musica. It's Sabrina Carpenter on your radio. And this is my song, When Did You Get High. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: Siamo tornati ragazzi su Scuola Zolic, su RDS Next. Io sono Lib.
1: E io sono Iris.
0: Come ogni lunedì dalle 16 alle 17 ci troviamo qua per parlare di scuola, per chiacchierare con voi, anche per farvi strappare un sorriso quando è possibile.
1: Ci potete a casa, tragici.
0: Vabbè,
1: cosa
0: infatti
1: state studiando? Scrivetecelo in chat, perché noi vi leggiamo. Da quali piattaforme, Lib?
0: Vabbè, ti posso dire YouTube, ti posso dire TikTok, anche Twitch, oppure per il sito di RDS Next. Ma c'è anche un numero di telefono ormai famosissimo a cui possono scriverci, che è
1: 333-88-88-188.
0: Perfetto.
1: E lì leggiamo i vostri messaggi, ascoltiamo i vostri vocali. Quindi cosa state studiando? Cosa state facendo? Come sono questi compiti del lunedì? Siamo quasi arrivati alla fine della scuola, quindi state dando probabilmente le ultime interrogazioni, gli ultimi compiti in classe.
0: A sgrassare.
1: È quasi finita, non vi preoccupate, è quasi finita.
0: Siamo con voi.
1: Oggi però ci siamo posti una domanda che è, secondo me, molto rilevante. Ovvero, quando è giusto cambiare scuola? Lib, secondo te?
0: Domanda veramente che avrebbe mille risposte, perché comunque ho avuto tanti amici, non so te, che magari hanno cambiato. Tu in primis.
1: Io in primis, ma lo racconterò tra poco. Tu hai mai cambiato scuola, no?
0: Io in realtà no. Quindi, cioè, vabbè, diciamo che dopo un certo punto in cui magari sei in quarta, quinta, dici ok, cioè manca poco, non è che adesso mi metto nei casini, magari cambio scuola e tutto. Se magari sei ancora nel biennio, che devi entrare nel triennio, avrebbe anche senso.
1: Certo.
0: Però quando è giusto cambiare scuola? Quando ti trovi male, quando capisci che, questo è molto gettonato, quando capisci che quello che stai studiando non ti appassiona più.
1: Non ti appassiona, certo.
0: Quando magari anche l'ambiente non è dei migliori, e quindi non ti senti stimolato o stimolata nello studiare.
1: Poi hai problemi con i compagni di scuola, bullismo, cyberbullismo, chi più ne ha più ne metta.
0: E quindi ci sono molte occasioni in cui è giusto cambiare scuola, in cui è anche consigliato. E oggi noi vorremmo anche leggervelo un paio, giusto?
1: Assolutamente, abbiamo qui un post di Scuola Zoo, per cui ci chiediamo una domanda che molti si fanno: quando è giusto cambiare scuola? Andiamo avanti con la prima slide, che ci dice che, secondo i dati più recenti, il numero di studenti che decide di cambiare scuola è in crescita. Ma quando cambiare istituto può essere davvero la scelta giusta? Lib.
0: Diamolo. 1. Non ci piacciono le materie. Ci si rende conto che le materie caratterizzanti, tipo matematica, matematica, fisica, fisica, per lo scientifico, non valorizzano le proprie abilità. E tu che dici? Cioè, tu hai fatto il linguistico come me. Per esempio, tu che lingue facevi?
1: Io facevo inglese, spagnolo e francese.
0: Io tedesco facevo, per farti capire.
1: Il francese non l'ho mai capito, non l'ho mai apprezzato, e quindi ho sempre avuto problemi. Però alla fine le altre due lingue mi piacevano, e quindi sono sempre rimasta nella mia scuola.
0: Però sì, diciamo che cambiare scuola, se non gli piacciono le materie, è una cosa giusta. Però c'è anche da contestualizzare un minimo. Se magari non mi piace solo una materia, che cavolo ne so, magari fisica, non puoi cambiare scuola perché non ti piace fisica. Soprattutto se poi magari vai a fare un indirizzo che alla fine c'era comunque fisica.
1: Sì, piuttosto se non ti piace lo scientifico, ti butti sull'artistico, sul linguistico, sul classico.
0: Sì.
1: Anche perché secondo me in terza media sei troppo piccolo.
0: Ecco, questo
1: per
0: lo dico
1: scegliere.
0: Sempre. Lo dico sempre.
1: No, sei troppo piccolo. Secondo me le medie dovrebbero durare 5 anni e le superiori 3.
0: Cosa ne pensi del sistema che magari in America, in cui tu ti scegli le materie che vuoi fare in base alle diverse classi? Cioè, alle superiori tu vai.
1: Allora,
0: alle superiori...
1: quello è un po' esagerato. Io farei una sorta di superiori con le medie.
0: Ok.
1: E una sorta di università con le superiori.
0: Ah, un mix proprio.
1: Sì, cioè il sistema americano alle superiori.
0: Sì.
1: Meno anni.
0: Sì.
1: Una sorta di biennio e triennio alle medie. Capito
0: forse
1: il senso?
0: Sì, forse ha senso.
1: Perché forse così sono passati 5 anni, sei già un po' più grande per poter scegliere, fai una prima scelta, esci con un diploma specifico su determinate materie e poi all'università ti specializzi in una di quelle.
0: È la più sensata che abbia mai sentito, sai, su
1: vero,
0: questa cosa.
1: Ma perché
0: qua
1: non mi fanno ministro dell'istruzione?
0: Perché non fai proposta al ministero? Cioè, comunque sì, vediamo cos'altro ci dice il post. Secondo motivo?
1: Secondo motivo, ci sentiamo poco integrati, non ci si riesce a integrare all'interno della classe. Non siamo noi ad essere sbagliati, ma magari semplicemente non abbiamo trovato la situazione giusta per noi. Ecco, in questa situazione assolutamente è giusto cambiare scuola, se dopo tutti i diversi sforzi che si sono fatti fino a quel momento non si è riusciti a diventare parte integrante della classe. Ci sta. Io in realtà, sai che non lo so. No, io mi sono sempre sentita integrata alle superiori. Mm-hmm. Alle medie zero, alle elementari zero. Alle superiori sono sempre stata molto parte della mia classe. E io ho cambiato tre scuole, quindi tre classi diverse.
0: E quindi tu, su tre classi...
1: Con tutte mi sono trovata molto bene. Anche perché si era già formato un po' il caratterino dopo le medie. Perché alle medie vari episodi brutti. Quindi mi si era un po' formata la parte ribelle.
0: Tutta la fiamma.
1: Sì, stava già nascendo quella parte, ecco.
0: Okay,
1: E quindi alle superiori no, mi sono sempre integrata per fortuna con le mie classi. Anche perché avevo classi di davvero pochi studenti. Ho avuto 11... 9 e 15,
0: cavolo.
1: Tipo. Sì.
0: Veramente penso pochi.
1: Io in realtà, quindi per forza.
0: Io in realtà alle medie devo dirti che penso sia stato il periodo più bello della mia vita scolasticamente parlando.
1: Sei una delle pochissime persone
0: te lo
1: che
0: giuro, ma io
1: ha
0: ogni
1: il
0: volta,
1: coraggio di dire questa
0: frase. Ma ogni
1: frase,
0: volta chiedo alle persone,
1: le medie sono la
0: medie?
1: Terra dell'inferno, stai scherzando?
0: No, ma ragazzi, io avevo una classe, eravamo strauniti, eravamo in 28 noi alle
1: porca
0: medie.
1: Miseria.
0: E il periodo in, cioè il momento più bello in cui ci univamo tutti era motoria, perché volevamo tutti fare, cioè il prof proponeva sempre tipo di fare magari sport diversi ogni volta, noi no, palla prigioniera ogni volta, palla prigioniera, ed eravamo competitivissimi.
1: Sai dove me la prendevo la palla prigioniera io alle medie? In faccia.
0: Sì, saresti stato

0: dei miei bersagli, allora
1: non ho bei ricordi di quel gioco, di quegli anni, racconto, di quella classe.
0: Ti racconto un aneddoto riguardo una partita che palla prigioniera nella mia classe delle medie. Praticamente, come sempre, finisce la

0: competitivo, esatto. Lì vuoi solo dar fastidio.
1: E questa compagna va da quello che l'ha eliminata, gli strappa la maglia, no, in due, no. E tutti tipo no, no, che succede,
0: no,
1: che succede.
0: Esagerato.
1: Ma poi sì, no, ma infatti lui ha pianto perché era una maglia che gli avevano regalato i suoi nonni,
0: no,
1: infatti ha detto no,
0: no,
1: folle.
0: Esagerato, sgravatissimo, sì, sì, sì. No, questa è mancanza di rispetto totale.
1: E me lo ricordo
0: totale.
1: Ancora, infatti ho detto no, vabbè, lì ho capito che avevamo un problema con palla prigioniere.
0: Assolutamente, che dovevate smettere di giocare così tanto quel gioco, basta, basta.
1: Esattamente, e invece il terzo motivo è siamo troppo sotto stress.
0: E ci sta.
1: E beh, l'ambiente scolastico non è stimolante o, al contrario, è troppo competitivo e ci si trova male con i docenti.
0: Assolutamente
1: sì.
0: Quanto
1: ci è capitato, anche a me in primis. All'inizio delle superiori c'è stato proprio un momento in cui eravamo tutti uno contro l'altro, chi prende voti più alti, chi invece prende voti bassi. E poi anche colpa dei prof che fanno questa distinzione, che magari dicono verifica è andata bene per tre quarti della classe, invece l'altro quarto restante proprio ti guarda negli occhi fisso, l'altro quarto restante invece no. E quindi poi ti senti anche un po' facente parte di un gruppo che non è tanto capace, magari un po' più fuori appunto dalla fila di pinguini di cui parlavamo prima.
0: Secondo te quella competizione da dove nasce? Cioè nasce da una voglia di in qualche modo prevalere sugli altri, oppure è più una questione di tornare a casa e dire ai tuoi genitori che tu hai avuto il voto più alto della classe?
1: Secondo me è proprio un fattore di competizione tossica all'interno della classe o anche all'interno del sistema scolastico italiano, perché magari vedi anche sempre più prof fare preferenze sugli studenti, magari anche premiarli, vedere un po' di discrepanze, dire cavolo, però io ho fatto magari l'interrogazione della vita e la mia compagna ha preso 9, io ha detto meno così di me, io ho preso 8, e lì capito.
0: Allora, io sono però per la meritocrazia.
1: Sì, tutti sono
0: per la meritocrazia. Che è una brutta bestia. Cioè, secondo me la valutazione del compito in classe o dell'interrogazione deve essere alla performance.
1: Mm-hmm,
0: cioè,
1: sì.
0: Deve essere esclusivamente di come tu hai reso quel giorno, in quel determinato momento, su quella determinata materia, su quel determinato argomento. Non devono influire condotta, comportamento, voti precedenti, sì. Media. Deve essere un voto alla performance, ok? Come funziona l'università? Tu fai un esame bene, prendi un bel voto. Fai un esame male, prendi un brutto voto.
1: Madonna, i prof che ti dicono per me rifarai sempre un 7, un 6.
0: Sì, quella roba là. Oppure quel ti ho messo un voto più basso perché a lezione non eri attento. Sono cavoli miei, io devo portarti a casa il risultato. Sono affari miei di come
1: Mamma
0: lo porto a casa. Lo porto a casa studiando senza ascoltare le lezioni. Lo porto a casa parlando in classe. Io devo portare il risultato a casa.
1: Esatto.
0: Sempre nel cerchio del rispetto civile,
1: sì,
0: nella lealtà. Assolutamente, nell'onestà. Però io il risultato lo devo portare a casa con i miei modi, perché magari ciò che è più funzionale per te non lo è per me. E quindi con tutto questo stress, questa competizione, questo voto, non lo so, troppa pressione, e spero che gli studenti e le prossime generazioni in qualche modo riescano a prendere voti più per se stessi,
1: sì,
0: che per gli altri, perché alla fine è questo quello che succede. Io prendo 9 per dire che ho preso 9,
1: esatto,
0: e non per prenderlo io.
1: E poi il voto appunto sta sempre diventando di più un fine. Quando in realtà dovrebbe essere un mezzo per arrivare poi a un altro fine. Tu dici cavolo, ho preso 5 e ti veramente ti fossilizzi su quel 5 e dici cavolo, anche tu poi pensi sarò sempre un 5 e il professore magari poi se la prende personalmente con te, ti prende di mira,
0: sì, sì, sì.
1: Mi hai ascoltato in classe, ma
0: è il voto alla performance e non alla persona.
1: Esatto.
0: E con
1: parole
0: questa perla
1: santissime
0: andiamo in next.
2: RDS Next.
3: Ciao, siamo Giusy Di Fratta
4: e Daniele Giannazzo e siamo qui con Cinefeeling.
3: Ogni martedì dalle 17 alle 18 vi portiamo con noi nel mondo del cinema, tra aneddoti, consigli e curiosità su film da non perdere.
4: Dai cult italiani agli internazionali, fino alle dritte su come entrare davvero in questo mondo. Cinefeeling.
3: Solo su RDS Next.
2: Next. Next.
0: Eccoci tornati, siamo tornati in realtà per i saluti finali,
1: no.
0: Anche questo lunedì è andato lì, mi sono divertita un sacco. Io spero che queste due volte in radio ti siano piaciute e spero di rivederti presto. In realtà abbiamo parlato di tutto oggi, abbiamo parlato di scuola, abbiamo parlato delle vostre segnalazioni, abbiamo parlato del comunque dell'incertezza della nostra generazione. Secondo me sono tematiche importantissime, speriamo in qualche modo di avervi fatto sentire meno soli in questo lunedì pomeriggio. Per noi, come sempre, è stato un piacere essere qua e ci vediamo
1: la settimana prossima con Scuola Zolix dalle 4 alle 5 ogni lunedì.
0: Next! Vai, Lib, è tuo!

0: stili e zero fuffa. Tips reali, esperienze vere e tanta voglia di provarci. Worship, il job style della Gen Z, solo su RDS Next.
1: Buonasera cari!
2: Buonasera!
1: Ma buonasera! Eccoci. Fatemi alzare il volume che per fortuna non ti sentivo, ma niente, devo sentirti per forza oggi. Che bello essere tornati cari come ogni lunedì,
2: certo.
1: Dalle 17 alle 18 su RDS Next con Worship. Io sono Gaia.
2: E io sono Fama.
1: E appunto questo è un format dove parliamo di università, startup, HR, mondo del lavoro, insomma i primi approcci del lavoro, tanto che oggi abbiamo un ospite,
2: esatto.
1: Ma ve lo diciamo dopo. Come ogni giorno, cioè ogni giorno, ogni lunedì,
2: ogni lunedì
1: vi ricordiamo i contatti, ci potete seguire su Twitch, TikTok, YouTube, Apple sito di RDS Next e mandateci vocali
2: su
1: al
2: 333-888-188.
1: Cara, dopo un anno e mezzo l'ha imparato.
2: Sì, ma direi, allora un anno e mezzo non esageriamo,
1: no,
2: insomma
1: no,
2: era
1: esatto,
2: settembre.
1: Esatto, dai, sto scherzando.
2: Ebbè,
1: cosa ci devono dire i nostri ascoltatori oggi nei vocali? Cosa ci volete dire?
2: Io innanzitutto una cosa voglio sapere, perché sono nel chi è in quinta,
1: esatto,
2: superiore,
1: chi è maturando
2: quest'anno, e io voglio sapere come stai, perché siamo a maggio e sappiamo che maggio è il mese in cui ci riempiono di verifiche, di temi, di tutto e di
1: sì.
2: più. Come state? State sopravvivendo un po' come me? Non avete tante assenze? Come me?
1: Come Fama?
2: Come me? Però,
1: ma io posso dire di essere stata veramente fortunata nella mia quinta, che l'ho fatta durante il Covid. Quindi è passata liscia, diciamo, perché a quest'ora altrimenti ero ancora in quinta.
2: Dai, no, non esageriamo.
1: No,
2: io
1: dai.
2: Ho fatto l'esame di terza media nel Covid.
1: Cappero! Voi capite quanto... Oh mamma, mi sono ancora più abbassata.
2: Cioè, dunque,
1: voi
2: io...
1: Voi capite quanto sono vecchia, ragazzi?
2: No, dai, non esageriamo. Quindi cioè, io, mentre facevo la terza...
1: Terza media...
2: Tu stavi facendo la quinta superiore.
1: Io facevo la maturità.
2: Amo.
1: Quindi sei del 2007?
2: Sei,
1: però...
2: Perché c'ho un anno che ho dovuto ripetere.
1: Ok. Però sì,
2: siamo
1: è
2: lì.
1: Vero. Cappero, ragazzi, perché io sono così vecchia?
2: Dai, non esagerare.
1: Però non tornerei mai a scuola. Ma mai proprio.
2: Sì, eh?
1: Mai nella vita, neanche pagata.
2: No, neanche
1: no.
2: pagata?
1: No,
2: sei sicura?
1: No, sono sicurissima. Te lo giuro che li ho vissuti proprio male quegli anni. Ma a parte perché secondo me c'era il Covid. Cioè
2: certo,
1: gli ultimi due anni
2: l'hai
1: li ho vissuti così.
2: Ok, in un modo
1: sai,
2: un po'
1: non
2: diverso.
1: Non ho fatto gite, non ho, cioè...
2: Certo.
1: Mi sta proprio male. Poi i miei compagni hanno degli stronzi, quindi lasciamoli lì dove sono. Grazie. Saluti a tutti se mi state sentendo. E vi mandiamo in next con Volevo capire con Marrakesh di Madama, appunto, con Marrakesh. Bring it back.
0: RDS Next.

0: Bentornati.
1: Siamo tornate
0: su RDS Next. E appunto oggi parliamo di una cosa che viviamo tutti e tutti vivremo prima o poi, cioè il primo approccio al mondo del lavoro e soprattutto il rapporto tra generazioni diverse. Perché spesso online sembra una guerra continua tra generazione Z, millennial, generazione X e adulti, quindi. Ma poi nel lavoro vero queste generazioni devono convivere poi effettivamente ogni giorno.
1: Esattamente, guarda, hai detto una cosa giustissima.
0: Oh, yes.
1: Qui con noi oggi c'è Silvia Galvagno. Innanzitutto, come stai?
2: Alla grande, buongiorno Fama.
1: Buongiorno.
2: Buon pomeriggio, Gaia.
0: Buon pomeriggio.
2: Grazie a RDS Next.
1: Allora, deve spiegarci il suo lavoro in modo molto molto semplice. Cosa fai ogni giorno?
2: Allora, grazie Fama. E allora, io sono il Branch Network Director di Manpower. Che cosa significa? Manpower è molto semplice. Mi occupo di tutta la rete di filiali della nostra agenzia per il lavoro, che è Manpower. Sono circa 270 uffici divisi in 12 region. Infatti, lasciatemi salutare i nostri super 12 regional manager, gliel'ho promesso stamattina perché
1: bene, li salutiamo
0: allora. Tutti
2: 12 eroi che lavorano con noi tutti i giorni.
0: Li salutiamo e gli mandiamo in bocca al lupo per
1: il lavoro
0: duramente. Quindi tu insomma coordini, sì, tutte le filiali di Manpower, cioè vuol dire che hai a che fare con persone, città diverse e realtà anche diverse.
2: Esatto,
0: giusto?
2: Esatto, noi chiaramente copriamo tutto il nostro stivale, quindi siamo in 270 posti diversi in tutte le regioni d'Italia.
0: Che non sono pochi, posso dire.
1: Sono pochi,
0: 270.
2: Esatto, e ovviamente abbiamo dimensioni diverse di filiali a seconda della città, della provincia, del centro, della specializzazione che abbiamo, però copriamo tutto il nostro stivale. All'interno ci sono numeri di persone diversi a seconda del potenziale di mercato.
1: Bene, e la cosa interessante è che il tuo percorso è partito proprio da una filiale.
2: Sì, sì, esatto.
1: Quanto è importante fare esperienza dal basso per capire davvero questo mondo?
2: Sì, esatto, guarda, io ho iniziato 25 anni fa.
0: Mamma mia!
2: Non ero ancora laureata, mi sarei laureata tra poco, mi hanno proposto di entrare in un'agenzia per il lavoro. Il settore era veramente all'inizio, 30 anni fa questo settore non esisteva, e quindi io da quasi laureata ho iniziato a lavorare con un ruolo amministrativo in una filiale di un'agenzia per il lavoro, e poi da lì man mano ho ricoperto ruoli diversi, però è stato il mio primo lavoro ancora prima di laurearmi. Sono laureata 10 giorni dopo.
1: Cavoli!
0: Ah, proprio così! Cavolo, proprio smart!
1: Quindi, che fortuna, direi!
0: Sì, esatto.

0: Allora, nel concreto, quindi, sì, lavorare in una filiale di un'agenzia per il lavoro, cioè cosa significa davvero? Cioè, qual è la tua giornata? Certo. Qual era la tua giornata tipo?
1: In una delle nostre agenzie c'è intanto molto dinamismo, c'è una parte di lavoro digitale, una parte di lavoro chiaramente di forte relazione. I nostri colleghi nelle filiali contattano le aziende, contattano i candidati, incontrano i candidati che entrano da noi per cercare lavoro di qualunque tipo ogni giorno, rispondono alle application che abbiamo online e soprattutto continuamente contattano aziende di tipo diverse, aziende piccole, medie, grandi, tutti i giorni, per capire qual è appunto l'esigenza del mercato del lavoro.
0: Bello, quindi è un lavoro abbastanza dinamico,
1: super dinamico. Bello. Non ci fermiamo mai. Se...
0: Bello, esatto.
2: Cavoli, immagino. Allora, tu lavori in una multinazionale, sì, ma restando comunque in Italia.
1: Esatto.
2: Quanto cambia avere un contesto internazionale anche se lavori comunque nel tuo paese?
1: Ah, guardate, per me fin dall'inizio era fondamentale lavorare per una multinazionale e la nostra azienda è proprio un esempio, perché pur decidendo, io ho scelto di vivere con la mia famiglia, le mie figlie in Italia, ma ho l'opportunità ogni giorno di lavorare con un'azienda che è in più di 70 paesi al mondo,
2: certo,
1: quindi di parlare inglese, di confrontarmi con nazioni. Il mio capo è francese, il mio precedente capo era svedese, quindi insomma ho l'opportunità quasi tutte le settimane di avere un outlook sul mondo del lavoro internazionale, che è molto importante anche per confrontare poi quello che è il nostro mercato invece italiano, per prendere spunti, confronti. Però per me era proprio importantissimo poter lavorare per una società che mi permettesse di vivere e operare in Italia, ma di avere un outlook globale, perché per le nostre generazioni, ma anche per quelle di oggi, quelle future, è fondamentale avere un outlook di questo tipo.
0: Sono pienamente d'accordo con te,
2: sì.
0: E tra l'altro voi vedete anche aziende completamente diverse tra i settori, no? Cioè,
1: esatto,
0: c'è il settore food, farmaceutico, tecnologico. Quanto aiuta questo ad avere una visione un po' più ampia del mondo?
1: Sì, guarda, anche questa è una cosa bellissima nel nostro lavoro. Stando fermi in una filiale, tu puoi conoscere mille realtà diverse, puoi lavorare con aziende piccole, aziende internazionali, con un'azienda di un settore chimico come l'aerospace. Stiamo facendo un lavoro incredibile, per esempio, con tutto il mondo aerospaziale, con il mondo del fashion, del luxury, col mondo dei servizi, il banking, insurance. Quindi spaziamo veramente in tutti i settori. Infatti, guardate, una delle cose più belle della mia esperienza, se penso ai miei 25 anni, tra i miei migliori maestri ci sono stati proprio i miei clienti, che mi hanno insegnato tantissimo, perché qualunque tipo di azienda ogni giorno mi ha insegnato qualcosa, mi ha anche rimproverato ogni tanto, però insomma mi ha stimolato proprio la curiosità di settori diversi.
2: Beh, è un campo vastissimo, sì, molto,
0: molto, molto bello.
1: Non ci annoiamo mai.
0: No, infatti.
2: Direi, nel vostro lavoro convivono tantissime generazioni diverse. Ma secondo te davvero la Gen Z e le altre generazioni sono così tanto lontane, così come lo mostrano online, diciamo?
1: Ah, guarda, grazie, questo è un bellissimo punto. In realtà nelle nostre filiali, nella nostra azienda in generale, sia nel nostro headquarter qua a Milano, ma nelle nostre filiali, convivono tre generazioni al momento. La Gen Z, i millennials, la Gen X. E questo è sicuramente una sfida, una challenge non indifferente, ma è anche un'opportunità pazzesca, perché comunque ci confrontiamo continuamente, soprattutto perché noi, i nostri interlocutori poi sono i candidati, che anche lì sono di tre generazioni,
0: certo,
1: anche quattro generazioni diverse,
0: certo,
1: e anche i nostri clienti, abbiamo referenti molto giovani e referenti invece molto esperienziati, anche più grandi di me, e quindi avere anche all'interno delle nostre aziende diverse generazioni è super interessante, molto stimolante per noi, e ci aiuta proprio a capire quello che sono le esigenze soprattutto dei candidati.
2: Certo, anche perché vi permette di avere un punto di vista molto diverso.
1: Assolutamente, anche di imparare cose diverse.
0: Certo.
1: Guardate, vi faccio un'esperienza personale. Qualche tempo fa sono stata in visita da un cliente del settore aerospace con il mio collega di Torino, bravissimo, che è un consultant di engineering, e lui è espertissimo di aerospace e di ingegneri. Durante il tragitto in auto mi ha spiegato come fa alcuni tipi di ricerche con i nostri tool, con l'intelligenza artificiale. Lui è straordinario, è una esperienza incredibile, più di un ingegnere.
0: Certo.
1: E lui non è un ingegnere, però negli anni ha imparato così tanto.
0: Così tanto, sì.
1: Esatto.
0: Che quindi alla fine sa più di.
1: Esatto.
0: L'esperienza paga, questo devo dire. Ecco, Allora, questa domanda io tengo parecchio, perché secondo me entrambe le parti possono imparare. Cioè, secondo te cosa possono imparare le generazioni più grandi dalla generazione Z e viceversa? Secondo me entrambi possiamo imparare.
1: Assolutamente. Il termine giusto è il mentoring. Questo è un termine super comune in qualunque tipo di azienda, e se ci pensiamo a tutto quello che è la parte proprio di apprendimento che possiamo avere, sia io che posso dare ai miei colleghi, ma soprattutto quello che, anche l'esempio che vi ho appena fatto, quello certo. che quel collega mi ha insegnato quel giorno, è molto più giovane di me, più o meno la tua età.
0: Oh mamma!
1: Esatto. Però veramente in gergo si dice reverse mentoring, no? Il mentoring è al contrario, proprio quello che anche loro mi possono insegnare. Io sono mediamente digitale, vi seguo sui social.
0: Grazie, tra l'altro a questo proposito salutiamo le figlie di Stella.
2: Esatto,
0: grazie. Che prima stavamo cicciando. Giulia e Anna, un bacio.
1: Grazie.
2: Speriamo ci stiamo seguendo.
1: Una generazione Z.
0: Cioè, dovete seguirci per forza, esatto. Mi raccomando.
1: Sono quasi sicura, generazione Z la Giulia, quindi di sicura Anna proprio giovane.
0: Giulia, credo in te.
1: Di sicuro. Però sì, questo è importantissimo. Io sono, ripeto, abbastanza digitale, ma non come una persona della generazione Z. Quindi certo. quando vado in filiale chiedo, faccio domande, come ricercano i candidati, come cercano i clienti, se utilizzano i tool che la nostra azienda gli mette a disposizione, come fanno le analisi di mercato, e loro mi spiegano come fanno e come interagiscono con i sistemi, e sono molto più veloci di me. E ovviamente gli insegno invece quello che è il mercato, come sono i trend economici, dove andare certo. prima in visita rispetto ad altro, insomma. Quindi sì, in pieno reverse mentoring.
0: Certo, è quello che succede tra me e mio padre tutti i giorni. Perché io lavoro, no, ma è vero, perché io lavoro nell'azienda di mio padre, e tante volte è lui a insegnare cose a me, giustamente, e tante volte sono io a dirgli: guarda, papi, che questa cosa si faceva più o meno 30 anni fa, gli dico, però adesso si fa in modo diverso. Allora gli spiego e dice: ah, ok, grazie. Sì, però è vero, c'è questo reverse mentoring,
1: esatto,
0: che si chiama.
1: Perfetto, stasera glielo.
0: Sì, sì, stasera glielo dico, ho imparato subito. Reverse mentoring.
2: Beh, allora, io avevo una domanda, in verità sì. abbiamo già accennato il tutto, quindi mentoring al contrario. La cosa che però voglio chiederti, i giovani, come lei già ha detto, possono insegnare qualcosa a qualcuno di più grande. Ma possono insegnare qualcosa dentro a un'azienda proprio?
1: Ah, guarda, sicuramente sì. I nostri clienti hanno bisogno di persone, no? Certo. Chiamano noi perché hanno bisogno di persone. Se tu sei una grande azienda, probabilmente hai già tante informazioni, tanti studi di mercato. Ma se sei una media piccola azienda, Invece noi ti possiamo dare tanti consigli, ti possiamo dire per esempio quali sono i benchmark retributivi di mercato, possiamo dirti come è più facile trovare un candidato di un tipo piuttosto che di un altro, le competenze che si trovano di più su un particolare territorio, in quanto tempo possiamo trovare una persona. Sono tutte veramente informazioni che i nostri colleghi, anche molto giovani, possono trasferire ad un'azienda nostra potenziale cliente.
2: Beh, certo, spero di essere una di questi giovani. Un
0: assolutamente
2: giorno.
0: Dai, te lo auguro, cara. Ma ora
1: ti faccio il colloquio.
2: Adesso
1: spoilerato.
0: Adesso, appunto, a proposito sì. di colloqui, arriviamo a un tema che mette ansia a tante persone, cioè il primo lavoro. Quando uno pensa: non ho esperienza, è davvero così grave? C'è una tragedia? Oppure possiamo vivere lo stesso anche con questo patema?
1: Assolutamente, la good news è che sì, potete sopravvivere anche senza esperienza.
0: Avete sentito?
2: Meno male.
0: Potete sopravvivere, cari.
1: Allora, sicuramente ci sono delle esperienze, competenze tecniche che non sempre possediamo.
0: Beh, certo.
1: Ma che cos'è l'esperienza? Siamo noi l'esperienza, come siamo il nostro carattere, le nostre capacità, le nostre conoscenze. Molto spesso le aziende non cercano solo dei talenti, ma cercano anche delle competenze, la voglia di fare e di apprendere. Quindi da qualche parte si può iniziare, tutti possono iniziare. L'importante è valorizzare chi siamo e certo. quello che è la nostra volontà, la voglia di fare, di scoprire. Quindi ci sono, insomma, mille opportunità anche per chi ancora non ha una reale esperienza.
2: Certo, perché Vero. Magari uno ha fatto volontariato oppure un progetto universitario. Queste cose contano davvero?
1: Contano tantissimo, e qualunque tipo di esperienza, qualunque tipo di conoscenza che abbia avuto la settimana comunitaria, piuttosto che l'aver guardato i bambini di qualche amico, aver fatto volontariato, aver assistito qualcuno, qualunque tipo di esperienza crea proprio in noi qualcosa di diverso, un experience che si può assolutamente mettere a disposizione del lavoro. Quindi è molto importante valorizzarlo. Soprattutto, guardate, qualche tempo fa ho promosso una persona perché mi aveva colpito che era stata 2 anni in Australia. Quindi, a parte perché sapeva bene l'inglese,
2: certo.
1: First of all, ma anche perché aveva avuto questa esperienza internazionale, per me importantissima, perché aveva una mentalità molto open. Non era ancora pronto per il ruolo che avrebbe dovuto acquisire, però questa esperienza mi è piaciuta tantissimo. Quindi anche i viaggi che fate, valorizzateli moltissimo, perché scoprire il mondo è qualcosa che permette a crescere competenze anche per chi è al primo lavoro.
0: Sono d'accordo. E invece, quando devi scrivere il primo curriculum senza grandi esperienze, qual è l'errore che fanno tutti e che non dovrebbero farci? Cioè, io avrei voluto sapere queste cose quando ho scritto il mio primo curriculum. Ma sentiamo Silvia che ci dice.
1: Allora, sicuramente è un po' simile alla domanda precedente. Valorizzate molto quello che avete fatto, anche di piccolo, di semplice, senza avere l'ansia di dire ho cose non vere, ho cose troppo complesse, perché a volte la valorizzazione anche delle cose semplici che già si sono fatte o che si sono vissute in un curriculum sono molto importanti. Anche le esperienze, progetti universitari e quant'altro, tutto ha un valore, e soprattutto quelle che sono, parlate nel curriculum di voi, di quelle che sono le vostre esperienze personali, di quelle che sono i vostri piani formativi, le piccole formazioni che avete fatto di qualunque genere, tipo, quello arricchiscono tantissimo il vostro curriculum. E poi soprattutto parlate anche sinteticamente di voi, quelli che sono i vostri hobby, le letture che fate, se siete appassionati di fotografia o di cinema, di cultura o di arte o di social, qualunque cosa, però proprio ci dicono molto di voi.
2: Dunque non dobbiamo dare per scontato niente.
1: Esatto.
2: Ok, prendo nota, perché devo ancora fare. Non ho ancora fatto. Io non ho mai fatto il curriculum, comunque. Quindi.
1: Ma mi paura che aiuta a farlo.
2: Devo un attimo prendere consigli e tutto.
0: Dopo questa
2: nota,
0: esperienza, con Manpower direi che siamo belle pronte.
2: Prontissime, non ho scuse.
0: Cioè, non hai proprio nessun tipo di scusa.
2: Bene, passo alla mia prossima domanda. Sì. Oggi contano tantissimo anche le competenze digitali base. Quanto fa la differenza sapersi muovere bene nei social e online in generale?
1: Conta moltissimo, secondo me, in qualunque tipo di lavoro, di più in quelle che sono alcune tipologie di professioni, tutto il mondo dei servizi, tutte le società, tutti i ruoli che ovviamente sono, diciamo, più impiegatizi. È molto importante perché se penso, guardate, io ho fatto tanti anni anche ruoli, ho ricoperto ruoli commerciali anche nell'ambito delle vendite, quella che è la nostra digital reputation, per esempio, come noi ci muoviamo sui social, come leggiamo, tutte queste tipologie di competenze sono importanti, oltre a quelle che sono le competenze digitali ancora più tecniche, usare un CRM, piuttosto che tutto il pacchetto Office. Banalmente oggi noi in azienda siamo tutti certificati per l'AI, tutti certificati da Copilot, e quindi tutta la nostra azienda, siamo più di 2200 in Italia, siamo tutti certificati per l'utilizzo dell'AI, perché chiaramente bisogna saperla utilizzare, ma bisogna saperci anche difendere, bisogna saperla valorizzare, e ovviamente per una società quotata in borsa come la nostra dobbiamo anche usarla con le caratteristiche corrette. E viviamo sicuramente di esperienza digitale, anche tutta quella che è la nostra digital reputation è molto importante. LinkedIn, per esempio, è uno strumento importantissimo per noi, per tutto il nostro settore, e quindi anche lì dobbiamo saperlo usare, valorizzare, postare le cose giuste piuttosto che no.
0: Invece ci sono dei settori che secondo te ad oggi sono più accessibili per chi parte proprio da zero, senza esperienze?
1: Beh, sicuramente oggi ci sono, il mondo del lavoro in Italia è un mondo frenetico. Ci sono tanti settori in cui è più semplice trovare subito un'occupazione anche senza troppa esperienza, tutto il mondo, non so, della logistica, per esempio, tutto il mondo commerciale, il mondo della grande distribuzione, delle catene di negozi retail, tutto il mondo, insomma, ci sono tanti settori in cui è più semplice di altri trovare un'occupazione. Sappiamo anche quanto è importante tutto il mondo del turismo, quindi dell'hospitality, della ristorazione. Sono tutti mondi in cui, anche se uno vuole farsi un'esperienza durante il weekend piuttosto che per un evento, ci sono tantissime opportunità proprio per così iniziare ad approcciare il mondo del lavoro.
2: Certo, ok. Silvia, allora noi abbiamo bisogno di sapere le regole non scritte per il primo lavoro. Quindi quelle cose che nessuno ci spiega, ma che farebbero davvero la differenza.
1: Allora, firmato il primo contratto, okay, che cosa faccio il giorno di lavoro? Arrivo puntuale.
0: Già. Guarda che non è così scontato.
2: No, assolutamente.
1: Esatto. Su questo dopo vi racconto un bel aneddoto che ho imparato sull'essere puntuale. Ma allora, i primi giorni di lavoro, la cosa più importante è dimostrarsi curiosi, attenti, osservare bene le dinamiche senza avere la fretta di dover dimostrare tutto i primi giorni.

0: giorni, ma avere proprio quell'approccio all'ascolto, all'attenzione, magari a volte anche chiedere il particolare senza pensare di poter avere la visione completa di tutto, ma essere soprattutto molto curiosi, no? Questa, sì, guardate, è la prima regola che io vi trasferisco, che trasferisco a tutti i nostri ascoltatori, perché la cosa più importante è proprio quella: osservare gli altri come si muovono, prendere così esempi, capire bene quello che si deve fare, prendere appunti qualche volta. So che è una cosa un po' desueta, però qualche volta è importante che magari i primi giorni chi ti insegna ha poco tempo per farlo, non che non voglia farlo, ma ha poco tempo per farlo, quindi anche lì segnarsi le cose più importanti, tornarci sopra, regole molto molto semplici, certo, e banali, magari anche un po' scontate, però dimostrare molta energia in quello che si fa, non essere passivi, non troppo attivi ma neanche passivi,
1: sì, certo, ok, esatto, una via di mezzo,
0: esatto.
2: E infatti, cioè, quanto conta l'atteggiamento rispetto all'esperienza?
0: Guarda, questa è una domanda perfetta. Qualche tempo fa una persona ha detto una cosa veramente molto bella: energia batte esperienza. Guardate, l'energia, il modo di fare, l'attitudine, e qualche volta sono più determinanti poi,
1: vero,
0: di quelle che sono le nostre competenze tecniche.
1: Vero,
0: non,
1: sì,
0: è solo come facciamo le cose, ma come lo trasmettiamo agli altri. Il nostro, per esempio, è un lavoro in cui l'empatia deve essere qualcosa su cui lavorare continuamente, lo stile di comunicazione, come dico le cose ai candidati, ai,
1: certo,
0: colleghi, ai clienti. Quindi sì, anche veramente il nostro modo di essere talvolta è più importante di alcune competenze tecniche. Poi se lo diciamo un ingegnere è più da competenze tecniche,
2: certo, ovvio.
0: Però
1: bene, perché spesso uno pensa di dover dimostrare tutto subito, un po' come ci ha detto lei, che non dobbiamo fare, quindi già che ho già una risposta. Invece serve più costruire fiducia nel tempo, quindi.
0: Sì, guarda, è proprio il rapporto di fiducia che si instaura con i colleghi, con i propri responsabili anche, ma nell'ambiente proprio di lavoro è importantissimo, anche quello che gli altri sono disposti a fare per te, quello che tu sei disposto a fare per gli altri, come ti metti a disposizione delle persone, come gli altri si mettono a disposizione tua. È un po' un gioco di parole, un po' marzulliano, però
2: no,
0: in realtà è proprio così, è quello che abbiamo voglia proprio di dare e quello che ci viene restituito. In realtà, guardate, se io penso, io adoro per esempio formare le persone quando entro in azienda, però ho poco tempo per farlo, non sempre riesco, però è proprio bellissimo quando hai qualcosa da dare, quindi anche mettersi in ascolto è un segnale proprio di attenzione, certo, all'inizio.
2: Bene, domanda finale, cara Silvia, già finito il nostro tempo, ma
0: parlo troppo.
2: No, se uno oggi ha paura di iniziare, di non essere abbastanza pronto, cosa dovrebbe ricordarsi prima di tutto?
0: Ma guarda, la cosa importante è essere se stessi, sempre, e essere veramente, vivere un mondo reale, questa è la cosa più importante. Non vivete solo di social, i social sono, vero, importantissimi, io anche li uso come ho detto, però è importantissimo,
2: sì,
0: essere, vivere anche la realtà quotidiana e confrontarsi veramente con il mondo, essere proprio liberi di farlo.
2: Assolutamente sì, io sottoscrivo questa cosa, essendo il mio lavoro, io sottoscrivo, ma abbiamo finito il nostro tempo con Silvia, grazie mille,
0: grazie
2: di tutte,
0: voi,
2: le tue informazioni preziose,
0: grazie.
2: E noi continuiamo a raccontarvi il mondo del lavoro qui su RDS Next con Manpower, tra esperienze vere, consigli pratici, storie che aiutano anche a capire meglio da dove partire, come abbiamo detto oggi. L'appuntamento è a lunedì prossimo e noi vi lasciamo col Next, ciao.
3: RDS Next.
4: Ciao, siamo Angelo Cattivelli e Alberto Tozzi. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 ci potete trovare su Web Time su RDS Next.
5: Coppie, crash, storie di tendenza, tutto quello di cui il web parla.
4: Ve lo raccontiamo noi.
3: Questa è la tua musica. RDS Next. New music.

0: next. And we're back, guys. Oh. Ciao cari, come state?
1: Scusate.
0: We're back. Niente, oggi
1: dal
0: Fama
1: contrario.
0: Oggi Fama cosa fa?
1: Cosa
0: non
1: fa?
0: Mette le cuffie. Oggi Fama non mette cuffie, cari. Allora, oggi Fama tremenda.
1: Ah, oh, così. Così.
0: Non mette cuffia ed
1: così
0: è tremenda.
1: Così dite di me. Va bene.
0: Super yeah.
1: Va bene. Fa niente.
0: Cara tesorina. Cara.
1: Tesoro mio.
0: Adesso
1: tutto.
0: C'è il mio momento preferito della diretta.
1: Ah, bene.
0: Non c'è più il mio momento preferito della diretta. Allora, cari.
1: Ah,
0: se state scegliendo cosa fare da grandi,
1: mm-hmm,
0: sappiate che nel 2025 ci sono stati dei lavori che hanno pagato davvero tanto.
1: Mm.
0: Spoiler: molti hanno a che fare con l'intelligenza artificiale, dati e tecnologia. Ma non solo nerd davanti a un PC, alcuni sono lavori super creativi e strategici. Prego, parta col primo. Perché subito sapere quanto posso guadagnare.
1: Primo. Allora, esperto di intelligenza artificiale,
0: okay,
1: è quello che crea e allena l'intelligenza artificiale tipo ChatGPT. Lavora con chatbot, automazioni, riconoscimento immagine, assistenti virtuali. Praticamente insegna le macchine a ragionare. Stipendio è qui oltre, anche oltre ai 80.000, 100.000 euro l'anno.
0: Non so che dire, cara.
1: Amo, io so che lavoro farò. Perché io in verità
0: fai tu questo, amore.
1: No, ma perché io in verità sono già bravissima a fare questa cosa qui. E ora vi spiego perché. Il mio ChatGPT è super allenato. Cioè i compiti di non che me li fa, ora vi spiego. I compiti di economia, noi abbiamo dei compiti, diciamo, un po' molto complicati, o almeno per me. E io ho allenato il mio chat, perché lui
0: sì,
1: ovviamente sa già rispondere e tutto, ma non lo fa nel modo in cui voglio io, con le

0: tabelle che voglio.
1: Sì, è vero.
0: Io con, cioè, non fa niente come lo voglio,
1: no,
0: io.
1: No, è vero.
0: Dunque, io mi sono messa una sera, bella tranquilla. Ho fatto anche l'abbonamento perché non ce la facevo più. Mettevo le foto e non me le facevo più caricare. Mi sono messa una sera bella tranquilla e gli ho spiegato tutto quello che doveva fare nei minimi dettagli, così che io possa capire questo compito come si faceva. Quindi mandandogli degli esempi di quello che il prof ha fatto in classe, di questo, di questo, di quello. E ragazzi, è diventato bombocrattosamente intelligente, più di quanto è già.
1: Davvero?
0: Ah no, ma davvero. Bravissimo,
1: bravissimo. Numero uno.
0: No, numero uno veramente.
1: Ma dai,
0: cioè,
1: fammi
0: io,
1: degli
0: infatti,
1: esempi.
0: No, ora ti faccio vedere proprio. Eccolo qui, eccolo qui, eccolo qui. Ora lo trovo subito. Esercizi di economia. Lui bravissimo. Ora voi da qui non potete vedere, però guarda, mi fa proprio le tabelle, proprio come le voglio io, con tutte, tutti i passaggi, tutto.
1: Confermo, confermo,
0: tutto,
1: ho visto e confermo,
0: tutto,
1: cara.
0: E io lo adoro, perché grazie a lui sto capendo cose che tutto l'anno,
1: no, è vero,
0: non ho capito.
1: Quello è vero.
0: Quindi I'm so very, I am very very happy.
1: Poi passiamo al secondo.
0: Vai.
1: Cyber security specialist.
0: Okay.
1: Gli hacker attaccano aziende e banche e loro le difendono. Proteggono dati, account e sistemi informatici da furti e attacchi. Sono tipo i bodyguard digitali di internet. Non ditemi che sono quelli che avevano la, come password del wifi Louvre.
0: Ah, ma cosa mi hai ricordato?
1: Mamma,
0: cioè,
1: ma che faceva straridere sta roba, cioè,
0: che roba.
1: Password Louvre. Dove sei? Al Louvre. E come si entra in casa mia e la password è Gaia, cioè.
0: No, davvero. È un po' questo il fatto,
1: Cioè, oppure la, tipo la mia data di nascita, cioè potrebbe saperla chiunque. Cioè, potrebbe venire fuori subito, no?
0: Beh, è stata una roba un po', non lo so, strana.
1: Ma devo, domanda, cara, vi farebbe più paura, cioè ti farebbe, ma la faccio anche a voi, quindi vi farebbe più paura essere hackerati o perdere il telefono?
0: Perdere il telefono. Ragazzi, io non ci penso nemmeno.
1: No, io l'ho già perso un sacco di volte.
0: No, perdere il telefono assolutamente sì. Ma hackerati del tipo che mi entrano in tutte le cose del telefono.
1: No, io hackerati.
0: No, no.
1: No, cioè, amo, ti farebbe più paura perdere il telefono di essere hackerato?
0: Ah,
1: No, come me.
0: Contrario, allora. Cioè, nel
1: ti
0: senso,
1: ti fa più paura
0: io
1: essere
0: preferisco Sì, preferisco perdere il telefono.
1: Ah,
0: ok,
1: vabbè,
0: ok, ok.
1: Pure io.
0: Ok,
1: no,
0: certo,
1: no, certo,
0: certo. No, perché io a pensare di essere hackerato, ma una cosa se mi hackeri il profilo di Instagram.
1: No, neanche, ma
0: no, neanche, lo so. Ma il profilo di Instagram oppure il profilo di TikTok è già lì. Ma è il tutto il telefono che mi entri nelle note, nella galleria e queste cose qua.
1: No,
0: raga.
1: Perdere il telefono, perché mi è già successo un sacco di volte. Non
0: sai
1: succede
0: che,
1: niente,
0: allora,
1: con iCloud ormai.
0: Sì, no, ma infatti io solo una volta ho perso il telefono, sono scesa dal treno
1: e l'hai lasciato lì.
0: Eh sì, ormai il treno è partito, bye bye. Ma era
1: bye
0: il
1: bye
0: mio
1: telefono.
0: Primo, primissimissimissimissimissimo telefono, un iPhone 6. Primissimo.
1: Io c'avevo il 6 rosa.
0: Alle medie
1: rosa.
0: È stato il mio primo telefono in assoluto, perché io ho avuto il telefono anche tardi.
1: Sì.
0: Il tuo primo telefono? Età?
1: 11 anni, perché sono andata in vacanza da sola. 11 anni si era attivato Siri, scusa.
0: Infatti.
1: 11 anni perché sono andata in vacanza da sola e volevo sentire i miei genitori.
0: No,
1: ma
0: certo.
1: Era quello, non dico con i tasti, ma non era una, cioè, che era tipo un Nokia o qualcosa.
0: Ah sì, ma, cioè, nel senso, c'erano i social.
1: Ma che social? C'avevo forse WhatsApp, ma forse neanche, cioè solo chiamate e messaggi,
0: okay,
1: per i miei genitori,
0: okay.
1: Per dirgli sono viva.
0: No, giustamente, no. Io ho dovuto pregare il mondo e tutti i santi per avere il telefono, ragazzi. Mia mamma, sapete, voleva darmi quello con i tasti.
1: Certo.
0: Ed era in terza media.
1: Quindi praticamente l'anno scorso, quando io ho fatto la maturità.
0: Dai, cioè, mamma, io stavo, no, terza, seconda, comunque, e faccio, mamma, dai. Cioè, tutti i miei compagni con il telefono, questi già utilizzavano Instagram e tutto bla bla bla, mi vuoi dare il telefono con i tasti? E fa sì, ma il telefono ti serve solo per chiamare. Dopo sono riuscita a convincerla a prendermi l'iPhone, ma non voleva che io avessi le app.
1: Entonces,
0: ma allora a sto punto tenevo quello con i tasti, cioè, già, scusatemi. E niente, poi fa niente, nel senso, Instagram
1: poi è tutto
0: sobbedo. C'era tutto sobbedo.

0: Vai, spiegaci cos'è il data scientist.
1: Data.
2: Ah, poi ti spiego una cosa perché mi fa ridere. Ma io non dirla qua.
0: Okay.
2: Analizza enormi quantità di dati per capire comportamenti e prevedere trend. Per esempio, Netflix che ti consiglia la serie perfetta o Spotify che capisce cosa ascolti. Praticamente fanno parlare i numeri. Ma sai che questa è una cosa molto, cioè per me è molto interessante, perché io ho sempre pensato, vabbè, poi con la tecnologia che c'è oggi dici, vabbè, è normale che Netflix ti dice guarda questo perché hai guardato questo e ti è piaciuto, quindi guarda sta cosa qua, oppure ascolta questo perché questa canzone l'ascolti sempre. Non è una cosa da banalizzare, perché io un sacco di serie e film che mi piacciono li ho guardati perché Netflix me li ha consigliati. Cioè io ogni volta che entro su Netflix entro su i consigliati di Netflix.
1: Anch'io.
2: Ah, che tra l'altro, raga, per non farmi odiare dalla Gaia, l'altro ieri mi sono messa lì, non avevo niente da fare. No, non era l'altro ieri, venerdì. Venerdì ero appena uscita da scuola tutta contenta perché avevo fatto l'interrogazione, è andata bene.
1: Quanto?
2: 7.
1: Madboro.
2: In italiano, tutto il programma di italiano. Vabbè, fatto sta che torno a casa, niente da fare, e dico, ma dai, guardiamoci un film, non so.
1: Gaia mi aveva detto che ero pazza, che non avevo guardato.
2: Ho guardato Il diavolo veste Prada.
1: Amo, dai,
2: sì,
1: Icon.
2: E mi è piaciuto.
1: Amo,
2: davvero,
1: dai.
2: Davvero, davvero, davvero tanto.
1: Quindi ora devi andare a vedere
2: il secondo. Infatti io poi mi sono messa a cercare, ho visto che non c'è ancora nessuna piattaforma,
1: no.
2: Netflix, nulla. Quindi devo andare per forza a guardarlo al cinema, solo che non conosco nessuno che abbia guardato il primo e che non ha ancora guardato il secondo, che verrebbe a guardarlo con me. E quindi niente, ma io non voglio andare al cinema da sola. Quindi...
1: è bellissimo andare al cinema da sola, posso dirti.
2: Davvero? Non l'ho mai fatto.
1: Oh, stai lì per i cavoli, tanto non è che parli al cinema.
2: No, ma infatti,
1: cioè,
2: però,
1: entri, ti siedi lì, ti mangi i tuoi popcorn, guardi, esci, sì.
2: Sì?
1: Perché Fede non voleva venire a vedere, non mi ricordo, La Sirenetta.
2: La Sirenetta!
1: La Sirenetta!
2: Sono andata da sola!
1: Sono andata da sola perché, allora, tra l'altro, potevo andare con le mie amiche, ma non abitavamo qua e quindi non c'erano le mie amiche. Io ero andata a trovarlo, lui, in Piemonte.
2: Ok.
1: E quindi eravamo solo io e lui, e ho detto, senti, non vuoi venire? Io me ne vado.
2: Io vado.
1: No,
2: ma hai fatto bene, infatti mi sa che finirò così. Mi è piaciuto, oh, davvero, davvero, davvero, davvero tanto. Cioè,
1: icona.
2: Io ho schiacciato, ho visto che ero già alla fine. Faccio, ma come è finito? Bellissimo, l'ho adorato.
1: Saliassi.
2: L'ho adorato.
1: This is where I wanna be. Saliassi. Yeah, yeah. Scusa, come inizia Icona, dai, con quelle
2: sì,
1: che si lavano,
2: so,
1: i denti. Adoro, adoro. Io lo amo veramente, lo guarderei tutti i giorni, sulla battuta a memoria.
2: Ok.
1: Anche perché avevo fatto un provino e dovevo fare la parte di Miranda quando dice quel maglione non è azzurro.
2: Ok.
1: Effettivamente ceruleo.
2: E com'è andato?
1: Non lo so. Penso male perché non me l'ho preso.
2: No, ma infatti direi.
1: Non fa ridere questa cosa.
2: No, infatti dai.
1: Super zitti, grazie. Però avevo fatto questo, il monologo di Miranda. Hai rotto le palle. Ci vuoi spiegare? L'hai già spiegato.
2: No, basta, dai, vai.
1: Va bene, cari. Product Manager Tech. Non programma necessariamente, ma coordina team, idee e sviluppo di app o prodotti tech. Decide cosa creare, come migliorarlo e cosa vuole davvero la gente. Tipo il regista di un'app. Non è male, però non si sa quanto si guadagna.
2: Lo guadagnano, volevo saperlo. Volevo veramente saperlo.
1: Non si sa, non si
2: sa. Una cosa molto interessante.
1: Non è dato saperlo.
2: Beh, dai, passiamo al prossimo. Esperto di digital marketing, gestisce pubblicità online,
1: ma
2: social
1: creator.
2: Ma dove sei
1: finita?
2: Dove sono finita?
1: Ah, giusto.
2: Oh. Quindi gestisce pubblicità online, social creator, campagne TikTok e Instagram, fa in modo che un brand diventi virale. Beh, questo è un lavoro che
1: ci appassiona.
2: Esatto, ci appassiona. Domanda: secondo voi oggi è più importante una pubblicità in TV o un creator su TikTok? Tu cosa dici?
1: Creator.
2: Sì,
1: assolutamente. Anch'io. Sì.
2: Avevo paura di dirlo.
1: No, ma ci sono i dati, ci sono i dati che lo dicono.
2: No,
1: ed è per quello che una campagna su, cioè una campagna di un creator è pagata di più di rispetto a una campagna pubblicitaria in televisione.
2: Che tra l'altro settimana scorsa tu hai conosciuto il mio prof. Sì, certo, era venuto qui.
1: Yes, quello di educazione fisica.
2: Certo, ho avuto, sì esatto, ho avuto una, no, non una discussione con lui, ma con un mio compagno di classe riguardo a sto fatto dei...

0: creator che fanno le pubblicità e guadagnano cose che bla bla bla, perché lui ci odia. Cioè lui, il mio compagno di classe, cioè ci odia noi content creator.
1: Ah!
0: E vabbè, lo salutiamo anche perché lui è contentissimo di odiarci, non è che si vergogna, nasconde, no? Lui è proprio una roba.
1: Vabbè ognuno ha le proprie idee.
0: No, certo. E comunque, vabbè, il mio prof si è messo in mezzo, abbiamo iniziato un attimo a parlare e io gli stavo appunto dicendo che se i brand pagano i creator
1: un
0: per
1: motivo
0: fare qualcosa,
1: c'è,
0: cioè
1: cazzo,
0: ci sarà che funziona
1: no,
0: questa cosa,
1: non è che vogliono buttare,
0: cioè,
1: soldi,
0: non è che si
1: darli a me.
0: Dico ma dai, ma facciamoli guadagnare,
1: ma dai,
0: tutti a questi
1: euro via buttati e faccio 8 campagne social,
0: capito? Io faccio, se i brand pagano è perché questa cosa funziona, punto.
1: Cioè,
0: io non voglio sentire qua e là, ma non è giusto, ma è allora perché allora vado a farlo anch'io. E vai!
1: Cioè,
0: vai!
1: Do it,
0: cioè,
1: che cazzarola.
0: E già hai un telefono.
1: Fai video.
0: Fallo, ti sembra così semplice? Fallo, nessuno ti dice, sfigato, io posso farlo, tu no. Lo puoi fare anche te come lo faccio io.
1: No, io sono d'accordo assolutamente con Fama, perché la gente deve capire e entrare nel concetto che il nostro è un lavoro. Sicuramente più facile di andare in miniera.
0: Sicuramente.
1: Ma grazie al piffero. Se avessi voluto andare in miniera, sarei andata in miniera.
0: Direi.
1: Ma tu, che vai, ti svegli tutti i giorni e vai a lavoro e non sei contento del tuo lavoro, cambia. Fai qualcosa. Cioè, io mi sveglio tutti i giorni e sono contenta. E questo non deve essere un tuo problema, non deve essere una tua forma di invidia, perché puoi farlo anche tu.
0: È
1: se tu dici che è veramente facile farlo, che guadagniamo tanto rispetto a quello che facciamo, fallo, diventa milionario per noi, caro.
0: Capito, che poi mi ha detto, tu sei privilegiata, sei fortunata. Ma
1: per
0: chi
1: cosa?
0: Mi ha dato questo privilegio?
1: Ma per cosa?
0: I social che c'hai anche tu in mano?
1: Per cosa
0: direi.
1: Sei fortunata?
0: No, davvero, quel giorno era un... una discussione.
1: Ma io
0: allora, mi diverto a parlare di queste cose.
1: Aspetta, sicuramente possiamo essere state fortunate a livello di algoritmo.
0: Lì ti posso dire.
1: Perché magari ci sono andati virali determinati video e da lì è successo.
0: In un determinato tempo.
1: Ma quante persone che anche conosco io personalmente gli sono andati virali dei video e non è successo un emerito cavolo. Perché?
0: Eh no.
1: Perché non hanno più postato.
0: Eh no, ovvio.
1: Grazie. Cioè,
0: certo.
1: Tipo, a una mia amica gli è andato super virale, ha fatto tipo 900.000 views un video.
0: Ok.
1: È l'unico video sul profilo, grazie al piffero che non fa content creator. Scusate. Lei non vuole farlo, ovviamente. Se lei avesse voluto farlo, avrebbe dovuto continuare per ovviamente mandare su l'algoritmo, eccetera. Cioè, è normale che se uno non persevera e non è costante, ma questo in tutte le cose nella vita, se tu non sei costante, non arriverai a risultati. Se tu che sei costante, voglio vedere tu, caro, come si chiama?
0: Paolo,
1: ciao Paolo.
0: Paolo.
1: Voglio vedere Paolo, tu pubblica un video oggi, pubblica 3 video al giorno, tutti i giorni alla stessa ora. Voglio vedere dove finisci. Secondo me you are the next Chiara Ferragni, caro. Così sei contento e non ci insulti più. Cioè, devi essere cavolo. Io all'inizio...
0: Ma io ho detto, Paolo, vieni qua. Io faccio,
1: raccontaci.
0: Vieni qua, che ti interessiamo. E fa, no, ma io so già che poi tutti mi vengono contro. E faccio,
1: ma
0: allora sai che quello
1: dai,
0: che dici.
1: Paolo.
0: Cioè.
1: Paolo, ti mandiamo un grande bacio. E comunque io volevo solo dire una cosa, che io all'inizio, ma penso anche tu, perché altrimenti non saresti qua, postavo 3 video al giorno.
0: Cavoli, ma anche di più. Ma io ero una pazza.
1: Alle 14, alle 16, alle 18. Io avevo
0: pazza.
1: Gli orari, avevo le sveglie. 14, 16, 18 postavo.
0: Ma che poi, ultima cosa, giuro.
1: Uno andava e 10 no. È normale.
0: Ultima cosa, giuro. Dicevo, 3 anni fa io ero in classe ancora con lui. Quindi...
1: Quello là?
0: No. No.
1: Sì.
0: No, io stavo dicendo.
1: Non ho sentito. No, ancora prima. Che però è vero. Mi dispiace dire, ma è vero.
0: Stavo dicendo tra l'altro.
1: Sì, ovvio. Però
0: tra l'altro,
1: è vero.
0: Lui 3 anni fa mi conosceva. Quando ancora questo non era un lavoro. E io pubblicavo. Non era un lavoro, lo facevo perché io lo volevo fare.
1: Certo.
0: E ero quella, la sfigata che faceva i video.
1: Adesso
0: ora
1: sei
0: è diventato
1: la stronza
0: lavoro,
1: che guadagni.
0: E quindi hai capito,
1: certo,
0: allora,
1: scusami.
0: Dai, per
1: scusa, perché guadagni? Bello,
0: capito,
1: come fai?
0: No.
1: E non ti permettere mai più.
0: Mamma
1: cara,
0: mia.
1: Capito?
0: Vabbè,
1: va bene,
0: ragazzi,
1: ciao,
0: andiamo next.
2: Questa è la tua musica. Hi, this is Harry Styles. Right now,

0: oggi?
1: Rieccoci.
0: Ciao. Scusate.
1: Virgi, guarda la cara.
0: Voglio solo sentire cosa pensa Virgi del messaggio che gli abbiamo appena inviato e poi vi lascio in next perché siamo già in ritardo e dobbiamo ancora fare un talk bellissimo. Oh, guarda la faccia.
1: Ah, ma no? Sì. Ma chi lo manda? Oddio. Ho mandato un'altra messaggio della mia manager. Oddio. Elimina subito. Oh mio Dio.
0: Io c'ho una parola. E tu? Non me l'avete mandato? Sì, sì. Sì, oggi ti ho detto è pazza, eh. È pazza fama, oggi è pazza.
1: Sì, sì.
0: È
1: sì,
0: TikTok.
1: È TikTok. È un virus.
0: Lo app.
1: Sicuramente io ti hackerò tutto.
0: Beh, sicuramente è come un virus lui, devo dire. Oh, guarda, c'è. No.
1: Ma va. Ma che?
0: Se, ma se, quando se, mai? Se non sei pieno di notifiche.
1: Ma se schiacci like, sì.
0: Come, scusi?
1: Like. Ma va. Ma che?
0: Lo mando a fama?
1: Lo mando a me che io entro nel link e tu vedi se ti esce. Ma va, ma non è, te lo dico io.
0: Sono qua.
1: Manda.
0: Ti mando Biri, che tenero, lo amo.
1: Sarebbe?
0: L'MBB. Ma è da vita che...
1: Non ho mai sentito. Oh, sto entrando, MBB, sto entrando. Mi dici se tu vedi la notifica? Io sono dentro. Ma non vedi niente, te lo dico io. Solo io e lei vediamo questa cosa.
0: Certo, perché lei ti, cioè
1: a lei
0: esce, arriva
1: Gaia Garavaglia,
0: ha condiviso
1: con te
0: questo link.
1: Ma a te non esce nulla.
0: Niente ragazzi, comunque vi lasciamo in next.
2: RDS Next.
3: Chart of the Charts. Trasformiamo le classifiche in puro intrattenimento.
4: Dalle top 5 della settimana alle sfide che mettono in confronto la moda di ieri e la moda di oggi. E anche voi sarete protagonisti.
3: Vi aspettiamo tutti i mercoledì dalle 15 alle 16 su RDS Next con Lisa Lucchetta
4: e Samara Tramontana.
0: Oh!
1: Rieccoci, siamo tornati.
0: Niente, Virgi è convinta che su TikTok, non so, fateci sapere.
1: C'era l'occhio che se tu entravi nel profilo

0: tipo, cioè, ma c'era l'occhio.
1: Chi è l'occhio?
0: È un occhio che c'era su TikTok sopra.
1: L'occhio
0: qua
1: bionico.
0: E tu potevi guardare chi negli ultimi 30 giorni ha visitato il tuo profilo.
1: Veramente?
0: Ma è stato tolto da ma chissà quanto tempo. Ma parlo di...
1: Ah, io non lo sapevo neanche. Ma va. Quindi tutti i profili che ho guardato, ciao a tutti. Non lo sapevo. E chi mi ha guardato il profilo, non vi preoccupate,
0: perché io non
1: ho visto
0: nulla.
1: Non lo sapevo. Evidentemente.
0: No, amo.
1: Troppo.
0: Amo, lascia stare. A parte che si esalterà tantissimo a vedere la nostra, questa parte di...
1: Sì,
0: di
1: si
0: diretta.
1: Esalta di brutto.
0: No, davvero, cioè, si sentirà abbastanza importante.
1: Ciao Paolo. Comunque, io direi solo gli ultimi due lavori per guadagnare Sgay.
0: Ok.
1: Allora, prima di tutto, ovviamente, medico specializzato e chirurgo. Cioè, ti fai un culo così, si può dire. Però poi guadagni altrettanto.
0: Certo.
1: E devi avere tanta passione, cara.
0: Tanta.
1: E poi è un lavoro sicuramente richiesto, che non può essere sostituito da... Dipende. Secondo me può essere sostituito.
0: In che senso?
1: Da dei robot, eccetera. Ma secondo me i robot non arriveranno mai alla precisione chirurgica di una,
0: che
1: di
0: una
1: essere
0: persona
1: umana.
0: Certo, hai assolutamente ragione.
1: Cioè, sicuramente possono magari come si dice? Facilitarlo. Facilitare il lavoro.
0: Sì.
1: Però,
0: ma sostituirlo al 100% dici di no. Ok, no, sono.
1: No.
0: Anche sono d'accordo. L'ultimo lavoro, pilota di linea, responsabilità enorme, stipendi altissimi e vita sempre in viaggio. Ma che bella vita!
1: Ti dico di no.
0: No. Ah, ma tu
1: il mio migliore amico
0: mi avevi spiegato che c'è un amico che fa questo lavoro.
1: È ancora pilota di aerei. E allora dipende, cioè lui sì, è contento.
0: Ma?
1: Mani. E adesso è arrivato il momento di salutare.
0: Esatto.
1: In ASMR perché è finita la base. Ciao cari, ci vediamo
0: a lunedì
1: settimana prossima.
0: Ah, che tra l'altro lunedì, ragazzi, se va tutto bene avrò una novità grandissima, bomba clantosissima, che non vedo l'ora di raccontarvi. Quindi ci vediamo lunedì.
1: Io ho capito cos'è. Ciao.
2: RDS Next.

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Questa è la tua radio, RDS Next.
2: Superstar DJ.
3: I love the music.
1: RDS Next, tutta un'altra storia. My

0: RDS Next.
1: Siamo Alice
2: e Giorgio Mordenti e ogni lunedì vi aspettiamo dalle 16 alle 17 con Team Between.
1: Con il nostro tinerbio, giochi e consigli pratici, affronteremo i momenti più belli e più difficili insieme. Team Between!

Next. Yeah. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Yeah. Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: Extra. Ciao, siamo Giulia Iarpini e
1: Edoardo Cavalieri.
0: Con Jetlag vi faremo scoprire mete fighe dove andare.
1: Consigli pratici e idee facili da copiare per il vostro prossimo viaggio.
0: Vi aspettiamo ogni giovedì dalle 15 alle 16 solo su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Siamo Cristina Perillo
2: e Giastale
1: e vi aspettiamo con Emojicon.
2: Ogni venerdì dalle 17 alle 18 trasformiamo le emoji in storie.
1: Affrontiamo insieme temi che toccano le emozioni di tutti i giorni
2: e ci prendiamo 15 minuti di tempo per rimettere a posto la testa con i nostri ospiti.
1: Emojicon, solo su RDS Next.
3: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Questa è la tua musica.
1: This is our Larson.
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

Seguici sui nostri social YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next.

nessuno con te. L'idea di essere già vissuto con te, non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: RDS Next.
1: Io sono Iris.
2: Io sono Toli.
3: E io sono Jack.
1: Insieme a Scuola Zoo raccontiamo la scuola dal POV degli studenti.
3: Tra prof che tiltano, compiti su compiti e tantissime risate.
1: Ci sarà spazio anche per le vostre segnalazioni e le vostre storie.
2: Scuola Zoo X.
1: Il lunedì dalle 16 alle 17
0: su RDS Next.

di te. Questa è la tua musica. It's Sabrina Carpenter on your radio. And this is my song. When did you get high? La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: la tua radio. RDS Next. My station. Turn it up. Tutta un'altra storia.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

0: questa è la tua musica.
1: My name is Somber. This is my song, Home Record.
2: RTS Next

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Gaia Garavaglia
2: e Fanbay. Ogni lunedì dalle 17 alle 18 su RDS Next c'è Workship.
1: Il futuro del lavoro spiegato con la Gen Z. Dai sogni alle prime sfide.
2: Scoprilo con noi.
3: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa un pessimo partito? Son certo che nessuno

La musica continua. Questa è la tua radio RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.

0: talk about.
1: RDS Next, momenti virali del web.
2: Decidiamo insieme quello che è trend
1: o trash.
2: Ogni lunedì dalle 15 alle 16
1: su RDS Next con Isaac
2: e Turna.
3: Avevamo parlato due volte.

curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza.

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Questa è la tua musica.
2: Hi, this is Harry Styles. Right now you're listening to American
3: Girls. Turn it up. Number one hit music station.
4: RDS Next.

Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Meme, hype, rivalità e storie da spogliatoio digitale.
2: Tutto questo è Sport Drip. Io sono Vlad.
1: Ed io Eleonora e vi aspettiamo ogni mercoledì dalle 17 alle 18
2: su RDS Next.

0: E mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico, e sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Questa è la tua radio, RDS Next.
2: Superstar DJ.
3: I love the music.
1: RDS Next, tutta un'altra storia.
3: My radio station.

0: RDS Next.
1: Io sono Viga.
2: Io sono Joker e ogni settimana vi portiamo dentro al mondo del gaming.
1: Recensioni lampo, consigli dei top streamer per migliorare.
2: Confronti tra videogioco e vita reale.
1: In Next, l'appuntamento con il gaming.
2: Ogni giovedì dalle 17 alle 18 su RDS Next.

0: questa è la tua musica.
1: It's Sabrina Carpenter on your radio. And this is my song. When did you get high?
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: RTS Next.
1: Siamo Cami Bocci
2: e Giulia Bizzarri e vi aspettiamo con Love Bombing.
1: Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni.
2: Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti.
1: Fino ai segreti più segreti.
2: Love Bombing solo su RTS Next.

0: Zostaň na Trastovi.
1: Blanchito, baby, Michelangelo.

0: Questa è RDS Next.
1: I can listen all day.
2: All day.
0: La musica continua.
3: Questa è la tua musica.
4: Go! I just made.

0: Bacca. RDS Next.
1: Ciao, siamo Cioffi,
2: Numero Verde
3: e Piera.
1: E ogni venerdì dalle 15 alle 16 vi aspettiamo con Music Friday.
2: Vi racconteremo tutte le novità musicali, le storie inedite dei vostri artisti preferiti
3: e vi facciamo scoprire i talenti che stanno per esplodere.
2: Music Friday, solo su RDS Next.

0: Session Extra.
1: 3, 2, 1, go.
2: Let's go!
0: La la la. Questa è la tua radio, RDS Next.
3: My station.
4: Turn it up.
5: Tutta un'altra storia.
6: Dicono.

next. Puoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: Comedy Escena Extra.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita.

Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

0: RDS Next
1: Weekenders.
2: La guida definitiva per entrare nel weekend con il fit giusto, i party giusti
1: e la canzone giusta con
2: Frankie
1: e Sofia ogni giovedì dalle 16 alle 17 su RDS Next.

0: Anna Trastovi.
1: Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: RDS Next.
1: Ciao, io sono Nicole.
2: E io sono Alessia.
1: E vi aspettiamo ogni martedì dalle
2: 15 alle 16 con Drip Generation.
1: Per parlare di moda, outfit e tantissime altre cose, ovviamente su RDS Next. Ciao!

0: Questa è la tua musica.
1: This is our Larson.
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: sensate. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato, ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: TBS Next.
1: Ciao, siamo Giusy Di Fratta
2: e Daniele Giannazzo e siamo qui con Cine Feeling.
1: Ogni martedì dalle 17 alle 18 vi portiamo con noi nel mondo del cinema tra aneddoti, consigli e curiosità su film da non perdere.
2: Dai cult italiani agli internazionali fino alle dritte su come entrare davvero in questo mondo. Cine Feeling.
1: Solo su RDS Next.

0: Questa è la tua musica.
1: It's Sabrina Carpenter on your radio. And this is my song, When Did You Get High.
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.